0: talk about.
1: Radio Record News.
2: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. San Mauro Pascoli prenderà il via a fine mese davanti al Tribunale di Forlì in composizione collegiale il processo a carico del giovane di 26 anni del Gambia accusato della duplice aggressione a sfondo sessuale consumata in appena un'ora a San Mauro Pascoli l'inverno scorso. La procura nella persona del pubblico ministero Susanna Leonardussi ha bruciato i tempi ritenendo che l'evidenza della prova fosse ormai cristallizzata, ha formulato al GIP la richiesta di giudizio immediato, istanza prontamente accolta dalla giudice Serena Chimichi, che ha firmato il decreto per saltare l'udienza preliminare e fissare il giudizio. Rimini, una misura cautelare con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, divieto di avvicinamento e uso del braccialetto elettronico, è stata disposta dal Tribunale di Matera nei confronti di un 64enne riminese indagato per atti persecutori e lesioni personali. Il provvedimento, che segna l'esito della fase cautelare di un procedimento penale, impone all'indagato di mantenere una distanza di almeno 1.000 metri dall'ex compagna e dai luoghi da lei frequentati. La vicenda trae origine da una denuncia querela presentata il 1 giugno 2026, in cui la persona offesa ha descritto oltre un anno e mezzo di relazione sentimentale segnato da una progressiva escalation di condotte vessatorie e controlli ossessivi dopo la fine del legame. Secondo la ricostruzione del giudice, l'indagato avrebbe messo in atto comportamenti restrittivi della libertà personale, spinto dalla gelosia e dall'incapacità di accettare l'interruzione della relazione. Gambettola, fiamme in un'azienda di rottamazione a Gambettola, intervento tempestivo di più squadre di vigili del fuoco provenienti da Cesena, Bagno di Romagna e Forlì, con il supporto di unità dal comando di Rimini, che sono intervenute ieri circa le 17.45 in via del lavoro a seguito dello sviluppo di un incendio all'interno del piazzale dell'azienda Maestri. Le operazioni si sono concluse senza registrare feriti. Le fiamme hanno interessato una catasta di lastre di espanso e altri rottami situati all'esterno del capannone. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per un paio d'ore, riuscendo a estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. L'intervento tempestivo dei mezzi di soccorso e autopompe ha permesso anzi di contenere le fiamme, evitando la propagazione dell'incendio e soprattutto a contenere il fumo nero, viste le dense nuvole di fumo che si sono alzate dal capannone posto all'estremità nord di Via del Lavoro, di fronte all'area artigianale Europa. Sant'Arcangelo di Romagna, rivoluzione della sosta nella cintura del centro clementino. Dal 15 giugno l'area campana cambierà volto, trasformandosi in un parcheggio libero e gratuito H24, valido per auto e veicoli sotto le 3,5 tonnellate. Per raggiungere il centro storico da questa zona sarà possibile utilizzare i bus di linea come navetta alla tariffa agevolata di 20 centesimi, acquistando il biglietto nei totem sul posto. Biglietto che sarà valido dalla prima corsa delle 5.52 all'ultima delle 0.22, a fronte di oltre 70 tragitti quotidiani. Previsti inoltre un banner dedicato, cartelli e altre forme di comunicazione sia da parte dell'amministrazione che di Start Romagna su un'area già indicizzata su Google Maps come parcheggio gratuito. La seconda novità riguarda l'avvio della sosta a pagamento al parcheggio Cagnacci, triplice la finalità: agevolare il ricambio di clienti a favore del centro commerciale naturale, risolvere le criticità emerse e rispondere alle esigenze dei residenti delle vie limitrofe sottoposte a un flusso di traffico giornaliero non sostenibile dalle tipologie e dimensioni delle strade. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. San Mauro Pascoli prenderà il via a fine mese davanti al Tribunale di Forlì in composizione collegiale il processo a carico del giovane di 26 anni del Gambia, accusato della duplice aggressione a sfondo sessuale consumata in appena un'ora a San Mauro Pascoli l'inverno scorso. La Procura, nella persona del pubblico ministero Susanna Leonarduzzi, ha bruciato i tempi, ritenendo che l'evidenza della prova fosse ormai cristallizzata, ha formulato al GIP la richiesta di giudizio immediato, istanza prontamente accolta dalla giudice Serena Chimichi, che ha firmato il decreto per saltare l'udienza preliminare e fissare il giudizio. Rimini, una misura cautelare con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, divieto di avvicinamento e uso del braccialetto elettronico, è stata disposta dal Tribunale di Matera nei confronti di un 64enne riminese indagato per atti persecutori e lesioni personali. Il provvedimento, che segna l'esito della fase cautelare di un procedimento penale, impone all'indagato di mantenere una distanza di almeno 1.000 metri dall'ex compagna e dai luoghi da lei frequentati. La vicenda trae origine da una denuncia querela presentata il 1 giugno 2026, in cui la persona offesa ha descritto oltre un anno e mezzo di relazione sentimentale segnato da una progressiva escalation di condotte vessatorie e controlli ossessivi dopo la fine del legame. Secondo la ricostruzione del giudice, l'indagato avrebbe messo in atto comportamenti restrittivi della libertà personale, spinto dalla gelosia e dall'incapacità di accettare l'interruzione della relazione. Gambettola. Fiamme in un'azienda di rottamazione a Gambettola. Intervento tempestivo di più squadre di vigili del fuoco provenienti da Cesena, Bagno di Romagna e Forlì, con il supporto di unità dal comando di Rimini, che sono intervenute ieri circa alle 17.45 in via del lavoro a seguito dello sviluppo di un incendio all'interno del piazzale dell'azienda Maestri. Le operazioni si sono concluse senza registrare feriti. Le fiamme hanno interessato una catasta di lastre di espanso e altri rottami situati all'esterno del capannone. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per un paio d'ore, riuscendo a estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. L'intervento tempestivo dei mezzi di soccorso e autopompe ha permesso anzi di contenere le fiamme, evitando la propagazione dell'incendio e soprattutto a contenere il fumo nero, viste le dense nuvole di fumo che si sono alzate dal capannone posto all'estremità nord di Via del Lavoro, di fronte all'area artigianale Europa. Sant'Arcangelo di Romagna, rivoluzione della sosta nella cintura del centro clementino. Dal 15 giugno l'area campana cambierà volto, trasformandosi in un parcheggio libero e gratuito H24, valido per auto e veicoli sotto le 3,5 tonnellate. Per raggiungere il centro storico da questa zona sarà possibile utilizzare i bus di linea come navetta alla tariffa agevolata di 20 centesimi, acquistando il biglietto nei totem sul posto. Biglietto che sarà valido dalla prima corsa delle 5.52 all'ultima delle 0.22, a fronte di oltre 70 tragitti quotidiani. Previsti inoltre un banner dedicato, cartelli e altre forme di comunicazione sia da parte dell'amministrazione che di Start Romagna, su un'area già indicizzata su Google Maps come parcheggio gratuito. La seconda novità riguarda l'avvio della sosta a pagamento al parcheggio Cagnacci. Triplice la finalità: agevolare il ricambio di clienti a favore del centro commerciale naturale, risolvere le criticità emerse e rispondere alle esigenze dei residenti delle vie limitrofe sottoposte a un flusso di traffico giornaliero non sostenibile dalle tipologie e dimensioni delle strade. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Radio Record. La differenza si sente.

0: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Al mattino avremo cielo sereno poco nuvoloso, con maggiore densamento nel pomeriggio nei settori centro-occidentali, ove saranno possibili locali rovesci temporaleschi. Temperature minime per lo più stazionarie, comprese fra 15 e 18 gradi, massime in aumento fino a punte di 32 gradi nelle pianure più interne. Venti deboli prevalentemente dai quadranti orientali, con locali rinforzi dovuti ai fenomeni in atto. Mare poco mosso o quasi calmo. Domani, lunedì 8, avremo cielo sereno poco nuvoloso al mattino, con isolate precipitazioni possibili sui settori occidentali nel pomeriggio, schiarite in serata. Temperature leggermente in aumento, con minime comprese fra 16 e 18 gradi e massime comprese fra 26 e 34 gradi. Venti deboli variabili, mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da martedì 9 a venerdì 12 giugno. La presenza di flussi atlantici occidentali determinerà condizioni di tempo variabile, con nuvolosità irregolare e possibilità di piogge isolate, più probabili nella giornata di giovedì. Le temperature dovrebbero restare stazionarie intorno a 28-30 gradi. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. San Mauro Pascoli prenderà il via a fine mese davanti al Tribunale di Forlì in composizione collegiale il processo a carico del giovane di 26 anni del Gambia accusato della duplice aggressione a sfondo sessuale consumata in appena un'ora a San Mauro Pascoli l'inverno scorso. La procura nella persona del pubblico ministero Susanna Leonardussi ha bruciato i tempi ritenendo che l'evidenza della prova fosse ormai cristallizzata, ha formulato al GIP la richiesta di giudizio immediato, istanza prontamente accolta dalla giudice Serena Chimichi, che ha firmato il decreto per saltare l'udienza preliminare e fissare il giudizio. Rimini, una misura cautelare con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, divieto di avvicinamento e uso del braccialetto elettronico, è stata disposta dal Tribunale di Matera nei confronti di un 64enne riminese indagato per atti persecutori e lesioni personali. Il provvedimento, che segna l'esito della fase cautelare di un procedimento penale, impone all'indagato di mantenere una distanza di almeno 1.000 metri dall'ex compagna e dai luoghi da lei frequentati. La vicenda trae origine da una denuncia a querela presentata il 1 giugno 2026, in cui la persona offesa ha descritto oltre un anno e mezzo di relazione sentimentale segnato da una progressiva escalation di condotte vessatorie e controlli ossessivi dopo la fine del legame. Secondo la ricostruzione del giudice, l'indagato avrebbe messo in atto comportamenti restrittivi della libertà personale, spinto dalla gelosia e dall'incapacità di accettare l'interruzione della relazione. Gambettola. Fiamme in un'azienda di rottamazione a Gambettola. Intervento tempestivo di più squadre di vigili del fuoco provenienti da Cesena, Bagno di Romagna e Forlì, con il supporto di unità dal comando di Rimini, che sono intervenute ieri circa alle 17.45 in via del lavoro a seguito dello sviluppo di un incendio all'interno del piazzale dell'azienda Maestri. Le operazioni si sono concluse senza registrare feriti. Le fiamme hanno interessato una catasta di lastre di espanso e altri rottami situati all'esterno del capannone. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per un paio d'ore, riuscendo a estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. L'intervento tempestivo dei mezzi di soccorso e autopompe ha permesso anzi di contenere le fiamme, evitando la propagazione dell'incendio e soprattutto a contenere il fumo nero, viste le dense nuvole di fumo che si sono alzate dal capannone posto all'estremità nord di Via del Lavoro, di fronte all'area artigianale Europa. Sant'Arcangelo di Romagna, rivoluzione della sosta nella cintura del centro clementino. Dal 15 giugno l'area campana cambierà volto, trasformandosi in un parcheggio libero e gratuito H24, valido per auto e veicoli sotto le 3,5 tonnellate. Per raggiungere il centro storico da questa zona sarà possibile utilizzare i bus di linea come navetta alla tariffa agevolata di 20 centesimi, acquistando il biglietto nei totem sul posto. Biglietto che sarà valido dalla prima corsa delle 5.52 l'ultima delle 0.22, a fronte di oltre 70 tragitti quotidiani. Previsti inoltre un banner dedicato, cartelli e altre forme di comunicazione sia da parte dell'amministrazione che di Start Romagna su un'area già indicizzata su Google Maps come parcheggio gratuito. La seconda novità riguarda l'avvio della sosta a pagamento al parcheggio Cagnacci, triplice la finalità: agevolare il ricambio di clienti a favore del centro commerciale naturale, risolvere le criticità emerse e rispondere alle esigenze dei residenti delle vie limitrofe sottoposte a un flusso di traffico giornaliero non sostenibile dalle tipologie e dimensioni delle strade. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.

0: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Al mattino avremo cielo sereno o poco nuvoloso, con maggiori addensamenti nel pomeriggio nei settori centro-occidentali, ove saranno possibili locali rovesci temporaleschi. Temperature minime per lo più stazionarie, comprese fra 15 e 18 gradi, massime in aumento fino a punte di 32 gradi nelle pianure più interne. Venti deboli prevalentemente dai quadranti orientali, con locali rinforzi dovuti ai fenomeni in atto. Mare poco mosso o quasi calmo. Domani, lunedì 8, avremo cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, con isolate precipitazioni possibili sui settori occidentali nel pomeriggio, schiarite in serata. Temperature leggermente in aumento, con minime comprese fra 16 e 18 gradi e massime comprese fra 26 e 34 gradi. Venti deboli variabili, mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da martedì 9 a venerdì 12 giugno. La presenza di flussi atlantici occidentali determinerà condizioni di tempo variabile, con nuvolosità irregolare e possibilità di piogge isolate, più probabili nella giornata di giovedì. Le temperature dovrebbero restare stazionarie intorno a 28-30 gradi. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteor Viaggi.it

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. San Mauro Pascoli prenderà il via a fine mese davanti al Tribunale di Forlì in composizione collegiale il processo a carico del giovane di 26 anni del Gambia accusato della duplice aggressione a sfondo sessuale consumata in appena un'ora a San Mauro Pascoli l'inverno scorso. La procura nella persona del pubblico ministero Susanna Leonarduzzi ha bruciato i tempi ritenendo che l'evidenza della prova fosse ormai cristallizzata, ha formulato al GIP la richiesta di giudizio immediato, istanza prontamente accolta dalla giudice Serena Chimichi, che ha firmato il decreto per saltare l'udienza preliminare e fissare il giudizio. Rimini, una misura cautelare con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, divieto di avvicinamento e uso del braccialetto elettronico, è stata disposta dal Tribunale di Matera nei confronti di un 64enne riminese indagato per atti persecutori e lesioni personali. Il provvedimento, che segna l'esito della fase cautelare di un procedimento penale, impone all'indagato di mantenere una distanza di almeno 1.000 metri dall'ex compagna e dai luoghi da lei frequentati. La vicenda trae origine da una denuncia querela presentata il 1 giugno 2026, in cui la persona offesa ha descritto oltre un anno e mezzo di relazione sentimentale segnato da una progressiva escalation di condotte vessatorie e controlli ossessivi dopo la fine del legame. Secondo la ricostruzione del giudice, l'indagato avrebbe messo in atto comportamenti restrittivi della libertà personale, spinto dalla gelosia e dall'incapacità di accettare l'interruzione della relazione. Gambettola. Fiamme in un'azienda di rottamazione a Gambettola. Intervento tempestivo di più squadre di vigili del fuoco provenienti da Cesena, Bagno di Romagna e Forlì, con il supporto di unità dal comando di Rimini, che sono intervenute ieri circa alle 17.45 in via del lavoro a seguito dello sviluppo di un incendio all'interno del piazzale dell'azienda Maestri. Le operazioni si sono concluse senza registrare feriti. Le fiamme hanno interessato una catasta di lastre di espanso e altri rottami situati all'esterno del capannone. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per un paio d'ore, riuscendo a estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. L'intervento tempestivo dei mezzi di soccorso e autopompe ha permesso anzi di contenere le fiamme, evitando la propagazione dell'incendio e soprattutto a contenere il fumo nero, viste le dense nuvole di fumo che si sono alzate dal capannone posto all'estremità nord di Via del Lavoro, di fronte all'area artigianale Europa. Sant'Arcangelo di Romagna, rivoluzione della sosta nella cintura del centro Clementino. Dal 15 giugno l'area campana cambierà volto, trasformandosi in un parcheggio libero e gratuito H24, valido per auto e veicoli sotto le 3,5 tonnellate. Per raggiungere il centro storico da questa zona sarà possibile utilizzare i bus di linea come navetta alla tariffa agevolata di 20 centesimi, acquistando il biglietto nei totem sul posto. Biglietto che sarà valido dalla prima corsa delle 5.52 all'ultima delle 0.22, a fronte di oltre 70 tragitti quotidiani. Previsti inoltre un banner dedicato, cartelli e altre forme di comunicazione sia da parte dell'amministrazione che di Start Romagna, su un'area già indicizzata su Google Maps come parcheggio gratuito. La seconda novità riguarda l'avvio della sosta a pagamento al parcheggio Cagnacci. Triplice la finalità: agevolare il ricambio di clienti a favore del centro commerciale naturale, risolvere le criticità emerse e rispondere alle esigenze dei residenti delle vie limitrofe sottoposte a un flusso di traffico giornaliero non sostenibile dalle tipologie e dimensioni delle strade. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Radio Record. La differenza si sente.

0: Radio Record.
1: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi?
2: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
1: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità?
2: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
1: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
2: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
1: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
3: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
4: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
3: Tutto fatto in casa?
4: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
3: Mangiamo qui o portiamo via?
4: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
3: E allora che stiamo aspettando?
5: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
9: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
9: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
9: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
9: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
11: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2, 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
12: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
13: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
14: Visita lo showroom Gardini Agateo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
13: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
15: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
16: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
15: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
16: Ma amore, anch'io!
15: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
16: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
15: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
17: Hai fatto la revisione alla tua auto?
0: Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
17: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
18: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
19: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi. Radio Record. Accende le emozioni.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
2: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
1: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua!
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più. Coppe non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
4: Ah, però!
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
3: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
6: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
7: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
9: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour, con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
10: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
11: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
12: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
11: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
14: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.
16: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Al mattino avremo cielo sereno poco nuvoloso, con maggiore densamento nel pomeriggio nei settori centro-occidentali, ove saranno possibili locali rovesci temporaleschi. Temperature minime per lo più stazionarie, comprese fra 15 e 18 gradi. Massime in aumento fino a punte di 32 gradi nelle pianure più interne. Venti deboli prevalentemente dai quadranti orientali, con

0: locali rinforzi dovuti ai fenomeni in atto. Mare poco mosso o quasi calmo. Domani, lunedì 8, avremo cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, con isolate precipitazioni possibili sui settori occidentali nel pomeriggio, schiarite in serata. Temperature leggermente in aumento, con minime comprese fra 16 e 18 gradi e massime comprese fra 26 e 34 gradi. Venti deboli variabili, mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da martedì 9 a venerdì 12 giugno. La presenza di flussi atlantici occidentali determinerà condizioni di tempo variabile, con nuvolosità irregolare e possibilità di piogge isolate, più probabili nella giornata di giovedì. Le temperature dovrebbero restare stazionarie intorno a 28-30 gradi. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteor Viaggi.it

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
4: E zero mobili, da dove partiamo?
3: Da chi fa tutto? MTM Arreda a Gatteo.
4: Tutto, tutto?
3: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri, tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
4: E spazio bimbi?
3: Ma noi non abbiamo bambini.
4: Ancora?
5: MTM Arreda, dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
6: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
8: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
9: Guarda qua! Qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
11: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
12: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
13: Ma che materasso hai?
12: Ortopedico, durissimo.
13: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
14: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
15: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
16: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
17: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
16: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
17: Ma amore, anch'io!
16: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
17: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
16: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
18: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende.

0: Radio Record.
1: Mo sciorbole, mo socme, mo ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 68 81 80.
3: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
4: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
5: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le pre-

0: presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info regionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
2: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
1: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
2: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
1: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
2: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
1: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it. Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
6: Fatti stupire da Popi.
7: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà. Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
8: Buona prima domenica di giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico all'Antonio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 7 giugno Paul Gauguin, il cantante Tom Jones, Pippo Baudo, Prince, Raul Gardini, gli attori Liam Neeson e Jessica Tandy e il regista James Ivory. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 17° grado dei gemelli, sei energico, intraprendente, vitale, ma poco pratico. Ti conviene arrivare presto al matrimonio per assicurarti un partner che sia un buon amministratore. Hai rispetto per il prossimo, non ami confidarti con gli altri e in te esistono molti segreti. La tua vita sarà felice e hai molte possibilità di approdare a una buona posizione sociale. Questo grado crea la possibilità di avere artisti in famiglia, soprattutto tra i fratelli. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questa domenica per tutti noi. Ariete, obiettivi e aspirazioni riposano ben allineati nel cassetto. In attesa del momento giusto per realizzarli, fantastichiamo e riposiamo sugli allori. Inaspettato ed emozionante contatto ravvicinato con una persona per cui da giorni abbiamo perso la bussola. Toro, forse per le finanze non sarà una fase esaltante, ma la ricchezza che abbiamo nel cuore, anche per dei pragmatici come noi, vale molto di più. Se dobbiamo preparare un esame importante, studiamo con un compagno, facilita la memorizzazione. Gemelli, la luna oggi è foriera di lavoro straordinario. La consolazione è che almeno sarà ben retribuito. D'accordo che siamo veloci e versatili, ma forse alcuni collaboratori se ne stanno un po' approfittando. Cancro, bellissima giornata, attività scorrevole, amore felice, nuove amicizie e sogni a cui credere senza riserve, tutto va magicamente. Serata ideale per assistere a uno spettacolo in compagnia, rilassa, diverte e offre spunti alla creatività. Leone, domenica anonima, solo un po' appannata da malumori e dubbi sulla lealtà di un socio o sulla sincerità di una persona che stiamo corteggiando. Appariamo svagati e, per adesso, a corto di motivazioni valide per fare di più. Vergine, se per qualche

0: ragione ci sentiamo nervosi, incanaliamo l'eccesso di energia nella creatività. Fa bene a noi stessi e aiuta anche gli altri. Il magone preme per uscire, ma non è la polemica a poter centrare il bersaglio, semina soltanto zizzania e malumore. Bilancia, ore piene di impegni ma piuttosto serene, se non fosse per un tarlo che ci frulla in testa. Abbiamo frainteso o un collega ci ha fatto l'occhiolino? Relazione da archiviare senza girarci troppo intorno e senza tentare riavvicinamenti per non restare delusi. Scorpione, l'importante oggi è abbassare le difese e far fluire l'energia del cuore, come se non ci fosse un domani. Un'amalgama di genialità e buon senso, creatività e senso pratico è prezioso per realizzare dei buoni progetti. Sagittario, la calma oggi non ci sostiene e in un contenzioso familiare stranamente passiamo subito al contrattacco. Siamo vittime di un filo di sospetto, insolito per noi anime candide dello zodiaco. Sarà l'effetto delle recenti delusioni? Capricorno, ambiente e amici sono disponibili a coccolarci, a raccogliere le nostre confidenze e con l'occasione a darci qualche dritta sulle questioni di cuore. Sereno l'accordo nel lavoro, dove la complicità diventa una forza, capace di sbaragliare la concorrenza. Acquario, traguardi impegnativi. Il problema è l'incostanza. In certi momenti andiamo spediti come treni, in altri ci perdiamo facilmente in un bicchiere d'acqua. Il cuore è matto, da una parte attrae l'anima gemella e dall'altra l'allontana per timore di perdere la libertà. Pesci, la luna nel nostro segno abbraccia Mercurio in Cancro. Il perno ruota attorno al pensiero dell'amore, anche se la famiglia non condivide. Distinguere gli amici sinceri dai falsi è sempre una priorità in ogni ambito. L'ingenuità non ci fa gioco. E per chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna dice così: l'unica persona che sei destinato a diventare è la persona che decidi di essere. Ralph Waldo Emerson.
1: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.
2: Radio Record ha presentato l'oroscopo.

0: Ora esatta.
1: Sono le 7:01.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione. Conflitto in Medio Oriente in apertura. Le forze statunitensi hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Lo si legge in un post su X del CENTCOM americano. Il comando statunitense aggiunge che le forze armate americane restano pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana. Rimaniamo all'estero, si aggrava il bilancio dei feriti della sparatoria a Toledo, in Ohio, nelle vicinanze del festival All West End. Almeno 12 persone risultano ferite da colpi d'arma da fuoco. Lo ha riferito il vice capo della polizia di Toledo in una conferenza stampa. La polizia è intervenuta ieri pomeriggio a seguito di una segnalazione di una persona ferita nella storica zona di Old West End. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato diverse persone ferite, probabilmente da due aggressori ricercati ancora dalla polizia. Ora in Italia, 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina sventrata da una violenta esplosione a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino di ieri, sorprendendo le vittime nel sonno. A perdere la vita sotto le macerie, Giuseppe Pieroni, informatico di 47 anni, l'89enne Ettorina Paccapelo e il figlio Romano Cerquetti, 60 anni, deceduto in ospedale ad Ancona. Feriti i genitori del 47enne, estratto vivo dai vigili del fuoco un ragazzo. L'ipotesi è che a generare l'esplosione sia stata una fuga di gas. Li hanno insultati e rincorsi, poi hanno iniziato a lanciargli sassi e bottiglie. Infine si sono accaniti su uno dei 3 giovani, Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, finendolo con 30 coltellate, in 17 contro 1. È la ricostruzione dei magistrati dell'omicidio avvenuta alla stazione Certosa di Milano tra il 26 e il 27 maggio scorsi. Gli indagati sono 8, 2 destinatari di un decreto di fermo e uno sarebbe in fuga all'estero. Contestata la premeditazione. L'omicidio, nato da uno scambio di persone, gli aggressori della gang Latin King pensavano che la vittima fosse della banda rivale MS-13. Riaprono le urne in 42 comuni, di cui 6 capoluoghi, che non sono riusciti a eleggere il proprio sindaco al primo turno delle elezioni amministrative 2026, svoltosi il 24 e 25 maggio scorsi. In questi ballottaggi, che si terranno oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, occhi puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani, gli unici capoluoghi dei 18 iniziali che ancora non hanno un primo cittadino. Sport in chiusura, il tennis. Mira Andreeva è la regina di Parigi. La tennista russa, 19 anni, vince il primo slam, il Roland Garros, battendo la polacca Maja Szalińska in 2 set. La coppia Marcel Granollers e Horacio Ceballos si aggiudica il doppio imponendosi per 6-4-6-2 sul finlandese Harry Elovaara e il britannico Henry Patten. Oggi la finale tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Formula 1, a Monte Carlo, Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Max Verstappen, seconda, e alla Ferrari di Lewis Hamilton, terza. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record. Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la 6ª edizione della Festa alla Lumaca. 2 serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il 5º Palio Nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
11: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
10: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
12: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
9: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
10: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
13: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
10: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
13: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
10: Non Solo Casa Service di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
14: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
15: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
16: Hai sentito? Ma che cos'è?
17: È il nuovo distributore automatico di acqua.
16: Sai che novità?
17: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
16: Ah, però...
17: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
16: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
15: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
18: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
9: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
19: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista dei display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
4: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
5: Gentili

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
3: Mmm, che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
4: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
3: Da provare e gustare. Mmm, Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
5: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
6: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
7: Guarda che se ti prendo!
8: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
9: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
10: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
11: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
12: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Al mattino avremo cielo sereno poco nuvoloso, con maggiore densamento nel pomeriggio nei settori centro-occidentali, ove saranno possibili locali rovesci temporaleschi. Temperature minime per lo più stazionarie, comprese fra 15 e 18 gradi. Massime in aumento fino a punte di 32 gradi nelle pianure più interne. Venti deboli prevalentemente dai quadranti orientali, con locali rinforzi dovuti ai fenomeni in atto. Mare poco mosso o quasi calmo. Domani, lunedì 8, avremo cielo sereno poco nuvoloso al mattino, con isolate precipitazioni possibili sui settori occidentali nel pomeriggio, schiarite in serata. Temperature leggermente in aumento, con minime comprese fra 16 e 18 gradi e massime comprese fra 26 e 34 gradi. Venti deboli variabili, mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da martedì 9 a venerdì 12 giugno. La presenza di flussi atlantici occidentali determinerà condizioni di tempo variabile, con nuvolosità irregolare e possibilità di piogge isolate, più probabili nella giornata di giovedì. Le temperature dovrebbero restare stazionarie intorno a 28-30 gradi. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
13: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteor Viaggi.it.

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
6: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
8: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
9: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
8: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
9: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Santa Arcangelo, piazzale Francolini.
8: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
10: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
11: Bella questa pergola, è nuova?
12: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua! Siamo pronti per la festa di stasera.
13: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
12: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
13: Ah, allora quasi quasi.
12: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project. Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
14: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
15: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
16: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record.
1: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
3: È il nuovo distributore automatico di acqua!
2: Sai che novità?
3: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
2: Ah, però!
3: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
1: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
4: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
5: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
6: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria
5: e quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
6: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? Eppure per la mia bellezza.
5: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
6: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso. E ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
5: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
9: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
10: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
9: Tutto fatto in casa?
10: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
9: Mangiamo qui o portiamo via?
10: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
9: E allora che stiamo aspettando?
11: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
12: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
13: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
12: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
14: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
15: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con

0: domenica di giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Antonio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 7 giugno Paul Gauguin, il cantante Tom Jones, Pippo Baudo, Prince, Raul Gardini, gli attori Liam Neeson e Jessica Tandy e il regista James Ivory. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 17° grado dei gemelli, sei energico, intraprendente, vitale, ma poco pratico. Ti conviene arrivare presto al matrimonio per assicurarti un partner che sia un buon amministratore. Hai rispetto per il prossimo, non ami confidarti con gli altri e in te esistono molti segreti. La tua vita sarà felice e hai molte possibilità di approdare a una buona posizione sociale. Questo grado crea la possibilità di avere artisti in famiglia, soprattutto tra i fratelli. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questa domenica per tutti noi. Ariete, obiettivi e aspirazioni riposano ben allineati nel cassetto. In attesa del momento giusto per realizzarli, fantastichiamo e riposiamo sugli allori. Inaspettato ed emozionante contatto ravvicinato con una persona per cui da giorni abbiamo perso la bussola. Toro, forse per le finanze non sarà una fase esaltante, ma la ricchezza che abbiamo nel cuore, anche per dei pragmatici come noi, vale molto di più. Se dobbiamo preparare un esame importante, studiamo con un compagno, facilita la memorizzazione. Gemelli, la luna oggi è foriera di lavoro straordinario. La consolazione è che almeno sarà ben retribuito. D'accordo che siamo veloci e versatili, ma forse alcuni collaboratori se ne stanno un po' approfittando. Cancro, bellissima giornata, attività scorrevole, amore felice, nuove amicizie e sogni a cui credere senza riserve, tutto va magicamente. Serata ideale per assistere a uno spettacolo in compagnia, rilassa, diverte e offre spunti alla creatività. Leone, domenica anonima, solo un po' appannata da malumori e dubbi sulla lealtà di un socio o sulla sincerità di una persona che stiamo corteggiando. Appariamo svagati e, per adesso, a corto di motivazioni valide per fare di più. Vergine, se per qualche ragione ci sentiamo nervosi, incanaliamo l'eccesso di energia nella creatività. Fa bene a noi stessi e aiuta anche gli altri. Il magone preme per uscire, ma non è la polemica a poter centrare il bersaglio, semina soltanto zizzania e malumore. Bilancia, ore piene di impegni ma piuttosto serene, se non fosse per un tarlo che ci frulla in testa. Abbiamo frainteso o un collega ci ha fatto l'occhiolino? Relazione da archiviare senza girarci troppo intorno e senza tentare riavvicinamenti per non restare delusi. Scorpione, l'importante oggi è abbassare le difese e far fluire l'energia del cuore, come se non ci fosse un domani. Un'amalgama di genialità e buon senso, creatività e senso pratico è prezioso per realizzare dei buoni progetti. Sagittario, la calma oggi non ci sostiene e in un contenzioso familiare, stranamente, passiamo subito al contrattacco. Siamo vittime di un filo di sospetto, insolito per noi anime candide dello zodiaco. Sarà l'effetto delle recenti delusioni? Capricorno, ambiente e amici sono disponibili a coccolarci, a raccogliere le nostre confidenze e con l'occasione a darci qualche dritta sulle questioni di cuore. Sereno l'accordo nel lavoro, dove la complicità diventa una forza capace di sbaragliare la concorrenza. Acquario, traguardi impegnativi. Il problema è l'incostanza. In certi momenti andiamo spediti come treni, in altri ci perdiamo facilmente in un bicchiere d'acqua. Il cuore è matto, da una parte attrae l'anima gemella e dall'altra l'allontana per timore di perdere la libertà. Pesci, la luna nel nostro segno abbraccia Mercurio in Cancro. Il perno ruota attorno al pensiero dell'amore, anche se la famiglia non condivide. Distinguere gli amici sinceri dai falsi è sempre una priorità in ogni ambito. L'ingenuità non ci fa gioco. E per chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna dice così: l'unica persona che sei destinato a diventare è la persona che decidi di essere. Ralph Waldo Emerson.
1: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.
2: Radio Record ha presentato l'oroscopo.

0: Ora esatta. Sono le 7:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo l'Old West End Festival. 12 persone sono state colpite, secondo quanto riferito dalle autorità, stando a quanto riporta la CNN. Il Dipartimento di Polizia di Toledo ha dichiarato di essere alla ricerca del sospetto o dei sospetti coinvolti. I feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini per ricevere le cure necessarie, ha comunicato il Dipartimento della Polizia di Toledo. Due delle vittime sono in condizioni critiche.
3: Le forze armate statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Lo ha comunicato il CENTCOM in un post su X. Il comando centrale aggiunge che le forze armate americane restano pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana.
4: Ora in Italia, 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina sventrata da una violenta esplosione a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino di ieri, sorprendendo le vittime nel sonno. A perdere la vita, sotto le macerie, Giuseppe Pieroni, informatico di 47 anni, l'89enne e Torina Paccapelo, e il figlio Romano Cerquetti, 60 anni, deceduto in ospedale ad Ancona. Estratto vivo dai vigili del fuoco un ragazzo. L'ipotesi è che a generare l'esplosione sia stata una fuga di gas.
3: Una giornata in barca con la fidanzata e gli amici si è trasformata in tragedia per un turista britannico di 27 anni, feritosi gravemente in un incidente in barca in costiera amalfitana nella provincia di Salerno. Il ragazzo britannico, che stava trascorrendo una giornata in barca con la fidanzata e un'altra coppia di amici tra Amalfi e Positano, si è tuffato in mare per rinfrescarsi e si è ferito con l'elica dell'imbarcazione, riportando gravi feriti agli arti inferiori. È stato portato in elisoccorso a Salerno.
4: Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il secondo turno delle elezioni amministrative. Vanno al ballottaggio 42 comuni nei quali non è stato eletto il sindaco al primo turno il 24 e 25 maggio. Tra questi ci sono 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Al voto anche la Sardegna, con un primo turno che coinvolge 148 comuni dell'isola.
3: Lo sport e il calcio. Dopo la vittoria in casa del Lussemburgo per l'Italia guidata da Silvio Baldini, è già tempo di tornare in campo. Gli azzurri saranno impegnati in Grecia per la seconda amichevole internazionale. Una sfida importante per proseguire il percorso di crescita della squadra e preparare il futuro in vista della nomina del nuovo commissario tecnico. La gara è in programma stasera alle 21 ad Heracleion nell'isola di Creta. Per il tennis oggi la finale del Roland Garros tra Cobolli e Zverev. Mirra Andreeva vince il titolo femminile.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Radio Record.
6: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
7: E zero mobili. Da dove partiamo?
6: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
7: Tutto, tutto?
6: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
7: E spazio bimbi.
6: Ma noi non abbiamo bambini.
7: Ancora.
8: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in show Rum Gatteo.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
11: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
12: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
11: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
12: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
11: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede.
13: Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
14: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
15: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
16: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
15: Tutto fatto in casa?
16: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
15: Mangiamo qui o portiamo via?
16: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
15: E allora che stiamo aspettando?
17: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
18: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
19: Ma che materasso hai?
18: Ortopedico, durissimo.
19: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
20: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 7703 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
21: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
22: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
23: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
24: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
25: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
26: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
27: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
4: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
4: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
4: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
5: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
4: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
6: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
7: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
8: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
9: Mmm, che buona!
10: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica in via Largo della Pace.
11: Domenica aperto anche a pranzo.
12: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
13: Pronto?
14: Maria, devi venire subito a casa mia.
13: Perché? Cos'è successo?
14: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
13: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto? Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
15: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
16: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
17: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
18: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
17: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
18: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
17: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
19: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
20: Capriccio Baby. Tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
21: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
22: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia-Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
23: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Al mattino avremo cielo sereno poco nuvoloso, con maggiore densamento nel pomeriggio nei settori centro-occidentali, ove saranno possibili locali rovesci temporaleschi. Temperature minime per lo più stazionarie, comprese fra 15-18 gradi, massime in aumento fino a punte di 32 gradi nelle pianure più interne. Venti deboli prevalentemente dai quadranti orientali, con locali rinforzi dovuti ai fenomeni in atto. Mare poco mosso o quasi calmo. Domani, lunedì 8, avremo cielo sereno poco nuvoloso al mattino, con isolate precipitazioni possibili sui settori occidentali nel pomeriggio, schiarite in serata. Temperature leggermente in aumento, con minime comprese fra 16 e 18 gradi e massime comprese fra 26 e 34 gradi. Venti deboli variabili, mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da martedì 9 a venerdì 12 giugno. La presenza di flussi atlantici occidentali determinerà condizioni di tempo variabile, con nuvolosità irregolare e possibilità di piogge isolate, più probabili nella giornata di giovedì. Le temperature dovrebbero restare stazionarie intorno a 28-30 gradi. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
24: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteor Viaggi.it.

0: Radio Record.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
5: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
4: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
6: Voglia di un break in ufficio?
7: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
8: Ma sciorbole, ma sociume, ma ciò!
9: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
10: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
11: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
12: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a 2 passi dal centro e con comodo parcheggio.
11: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
13: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
14: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
15: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV.
0: Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua smart TV.
15: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
3: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
2: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
3: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
3: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
4: Guarda che se ti prendo!
5: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
6: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
7: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
8: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
9: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
8: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
10: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
11: Griglia d'Oro.

0: Hola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Bantai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Bantai, i sapori della cucina thailandese.
1: Dove c'è Poppy, ci sei tu. Gruppo Italia Poppy, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Poppy, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
2: Fatti stupire da Poppy. Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
3: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
4: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
5: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
6: Buona prima domenica di giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico all'Antonio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 7 giugno Paul Gauguin, il cantante Tom Jones, Pippo Baudo, Prince, Raul Gardini, gli attori Liam Neeson e Jessica Tandy e il regista James Ivory. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 17° grado dei gemelli, sei energico, intraprendente, vitale, ma poco pratico. Ti conviene arrivare presto al matrimonio per assicurarti un partner che sia un buon amministratore. Hai rispetto per il prossimo, non ami confidarti con gli altri e in te esistono molti segreti. La tua vita sarà felice e hai molte possibilità di approdare a una buona posizione sociale. Questo grado crea la possibilità di avere artisti in famiglia, soprattutto tra i fratelli. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questa domenica per tutti noi. Ariete, obiettivi e aspirazioni riposano ben allineati nel cassetto. In attesa del momento giusto per realizzarli, fantastichiamo e riposiamo sugli allori. Inaspettato ed emozionante contatto ravvicinato con una persona per cui da giorni abbiamo perso la bussola. Toro, forse per le finanze non sarà una fase esaltante, ma la ricchezza che abbiamo nel cuore, anche per dei pragmatici come noi, vale molto di più. Se dobbiamo preparare un esame importante, studiamo con un compagno, facilita la memorizzazione. Gemelli, la luna oggi è foriera di lavoro straordinario. La consolazione è che almeno sarà ben retribuito. D'accordo che siamo veloci e versatili, ma forse alcuni collaboratori se ne stanno un po' approfittando. Cancro, bellissima giornata, attività scorrevole, amore felice, nuove amicizie e sogni a cui credere senza riserve, tutto va magicamente. Serata ideale per assistere a uno spettacolo in compagnia, rilassa, diverte e offre spunti alla creatività. Leone, domenica anonima, solo un po' appannata da malumori e dubbi sulla lealtà di un socio o sulla sincerità di una persona che stiamo corteggiando. Appariamo svagati e per adesso a corto di motivazioni valide per fare di più. Vergine, se per qualche ragione ci sentiamo nervosi, incanaliamo l'eccesso di energia nella creatività. Fa bene a noi stessi e aiuta anche gli altri. Il magone preme per uscire, ma non è la polemica a poter centrare il bersaglio, semina soltanto zizzania e malumore. Bilancia, ore piene di impegni ma piuttosto serene, se non fosse per un tarlo che ci frulla in testa. Abbiamo frainteso o un collega ci ha fatto l'occhiolino? Relazione da archiviare senza girarci troppo intorno e senza tentare riavvicinamenti per non restare delusi. Scorpione, l'importante oggi è abbassare le difese e far fluire l'energia del cuore, come se non ci fosse un domani. Un'amalgama di genialità e buon senso, creatività e senso pratico è prezioso per realizzare dei buoni progetti. Sagittario, la calma oggi non ci sostiene e in un contenzioso familiare, stranamente, passiamo subito al contrattacco. siamo vittime di un filo di sospetto, insomma.

0: Solito per noi anime candide dello zodiaco. Sarà l'effetto delle recenti delusioni? Capricorno, ambiente e amici sono disponibili a coccolarci, a raccogliere le nostre confidenze e con l'occasione a darci qualche dritta sulle questioni di cuore. Sereno l'accordo nel lavoro, dove la complicità diventa una forza, capace di sbaragliare la concorrenza. Acquario, traguardi impegnativi. Il problema è l'incostanza. In certi momenti andiamo spediti come treni, in altri ci perdiamo facilmente in un bicchiere d'acqua. Il cuore è matto, da una parte attrae l'anima gemella e dall'altra l'allontana per timore di perdere la libertà. Pesci, la luna nel nostro segno abbraccia Mercurio in Cancro. Il perno ruota attorno al pensiero dell'amore, anche se la famiglia non condivide. Distinguere gli amici sinceri dai falsi è sempre una priorità in ogni ambito. L'ingenuità non ci fa gioco. E per chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna dice così: l'unica persona che sei destinato a diventare è la persona che decidi di essere. Ralph Waldo Emerson.
1: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.
2: Radio Record ha presentato l'oroscopo.

0: L'ora esatta.
1: Sono le 9:02. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Politica in apertura. Urne aperte dalle 7 alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Al netto delle vittorie al primo turno restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi. Si tratta di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani.
4: Il governo rinnova il taglio delle accise sul carburante ancora una volta, portandolo fino al 3 luglio, e lo fa riducendo lo sconto sul gasolio, non più 10 centesimi al litro ma 5. Tenendo conto anche dell'IVA significa che il taglio passa da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. L'effetto alla pompa in realtà dovrebbe vedersi in modo limitato. L'obiettivo del governo è proprio fare in modo che il prezzo resti poco sotto o comunque vicino alla soglia dei 2 euro al litro.
5: Ora gli esteri. Continua a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti nello stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo per il commercio energetico globale. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver abbattuto altri 2 droni d'attacco iraniani che, secondo Washington, rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo internazionale nell'area. L'episodio arriva dopo che Iran e Stati Uniti si sono scambiati nuovi attacchi e Teheran ha aperto il fuoco contro Kuwait e Bahrain.
4: Il presidente ucraino Zelensky incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il premier britannico Starmer. I 3 leader europei si incontreranno prima tra loro e poi alle 18:30 italiane si riuniranno con Zelensky per fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ha dichiarato la presidenza francese. Intanto ancora attacchi con droni russi sull'Ucraina, 2 morti la scorsa notte.
5: L'ex presidente di Cuba, Raul Castro, è riapparso in pubblico per la prima volta dopo l'incriminazione negli Stati Uniti per l'abbattimento di 2 aerei di esuli cubani avvenuto nel 1996, formalizzata da Washington lo scorso 20 maggio. Il leader storico della rivoluzione ha partecipato a La Habana a una cerimonia organizzata in occasione del suo 95esimo compleanno e del 65esimo anniversario della fondazione del Ministero dell'Interno, che è stata trasmessa dalla televisione di Stato.
4: Lo sport in chiusura, il tennis. Mira Andreeva vince il Roland Garros battendo la polacca Maja Czalińska in 2 set. La coppia formata da Marcel Granollers e Horacio Zeballos si aggiudica invece il doppio imponendosi per 6-4-6-2 sul finlandese Eliovar e il britannico Patten. Oggi la finale tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. In Formula 1 a Monte Carlo, Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Max Verstappen a secondo e alla Ferrari di Lewis Hamilton terza.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
6: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
7: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki.
7: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
11: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
10: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
11: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
10: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
12: A Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso, e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
13: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
14: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
13: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
14: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
13: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
15: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
16: Hai sentito? Ma che cos'è?
17: È il nuovo distributore automatico di acqua.
16: Sai che novità?
17: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
16: Ah, però...
17: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
16: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
15: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
18: Bella questa pergola, è nuova?
19: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
20: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
19: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
20: Ah, allora quasi quasi.
19: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
21: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
22: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution, a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
23: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
24: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
23: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
25: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
26: La mattina di Radio Record suona così.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
4: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
3: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
4: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
3: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
4: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
3: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
5: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
8: E zero mobili, da dove partiamo?
7: Da chi fa tutto? MTM Arreda a Gatteo.
8: Tutto tutto?
7: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri, tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
8: E spazio bimbi!
7: Ma noi non abbiamo bambini.
8: Ancora?
9: MTM Arreda, dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
10: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
11: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
12: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
13: E qui?
12: Alle terme!
13: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
12: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
14: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto high size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
1: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
17: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Al mattino avremo cielo sereno poco nuvoloso, con maggiore densamento nel pomeriggio nei settori centro-occidentali, ove saranno possibili locali rovesci temporaleschi. Temperature minime per lo più stazionarie, comprese fra 15 e 18 gradi. Massime in aumento fino a punte di 32 gradi nelle pianure più interne. Venti deboli prevalentemente dai quadranti orientali, con locali rinforzi dovuti ai fenomeni in atto. Mare poco mosso o quasi calmo. Domani, lunedì 8, avremo cielo sereno poco nuvoloso al mattino, con isolate precipitazioni possibili sui settori occidentali nel pomeriggio, schiarite in serata. Temperature leggermente in aumento, con minime comprese fra 16 e 18 gradi e massime comprese fra 26 e 34 gradi. Venti deboli variabili, mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da martedì 9 a venerdì 12 giugno. La presenza di flussi atlantici occidentali determinerà condizioni di tempo variabile, con nuvolosità irregolare e possibilità di piogge isolate, più probabili nella giornata di giovedì. Le temperature dovrebbero restare stazionarie intorno a 28-30 gradi. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
18: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
19: Radio Record.

0: Radio Record. Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
1: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
2: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
3: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
2: Tutto fatto in casa?
3: Tutto! Anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
2: Mangiamo qui o portiamo via?
3: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
2: E allora che stiamo aspettando?
4: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
5: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
6: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
5: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori. Sogniamo l'estate, progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
11: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
12: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
13: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
14: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
5: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
6: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarulle, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarulle, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 68 81 80.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme!
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
9: Che buona!
10: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
11: Domenica, aperto anche a pranzo.
12: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
1: È il nuovo distributore automatico di acqua.
2: Sai che novità?
1: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
2: Ah, però...
1: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
12: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
13: Che gustoso quel pesce. Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio. Oh, buonissimi. Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
14: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
13: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
15: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
16: Fatti stupire da Popi.
17: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta.
1: Sono le 10:00.
0: L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Urne aperte dalle 7 alle 23 e poi di nuovo domani dalle 7 alle 15 per i ballottaggi che riguardano 42 comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia, Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata, per la scelta del nuovo sindaco. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Ad essere chiamati alle urne sono 1.133.135 elettori distribuiti in 1.303 sezioni.
4: Sempre in ambito politico si amplia, seppure di pochi decimali, la distanza tra la coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire, con interviste effettuate tra il 4 e il 5 giugno. La maggioranza che sostiene il governo Meloni si attesta al 46%, in lieve calo dello 0,1% rispetto alla precedente rilevazione. Le opposizioni invece scendono al 44,4%, perdendo 3 decimali, e il divario tra i due schieramenti sale così a 1,6 punti percentuali.
5: Andiamo all'estero. La cerchia ristretta di oligarchi russi vicini a Vladimir Putin continua a condurre una vita lussuosa nonostante le sanzioni imposte dall'Occidente dopo l'invasione dell'Ucraina. Lo rivela un'inchiesta del Wall Street Journal, secondo la quale gli oligarchi amici dello zar usano jet privati di lusso prodotti in Occidente grazie a una rete di società intermediarie, registrazioni offshore e triangolazioni in paesi che non hanno imposto le misure contro Mosca.
4: Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore, secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute congolese. Secondo quanto riportato dall'agenzia UAM, il numero totale di casi confermati è di 452 dall'inizio dell'epidemia del raro ceppo di Ebola, dichiarata il 15 maggio, mentre il bilancio delle vittime documentate ha raggiunto quota 82.
5: Torniamo in Italia. Prima l'allarme: hanno rubato la lapide della tomba di Gigi Proietti. Poi, nel corso delle ore, è emersa la verità: nessun furto. La lapide del noto artista è stata rimossa dall'agenzia funebre su richiesta della famiglia per poter aggiungere il nome della moglie, Sagitta Alter. L'allarme era scattato nel pomeriggio di ieri e l'AMA, come comunicato in una nota, aveva immediatamente denunciato l'accaduto alle autorità competenti. In serata la precisazione della famiglia ha chiarito tutto.
4: Il calcio e le amichevoli delle nazionali: avvicinamento ai mondiali perfetto per la Germania, che fa 2-2. Dopo aver regolato la Finlandia, Kimmich e compagni sconfiggono 2-1 gli Stati Uniti con la rete di Sané. Pulisic in campo fino al 62esimo sfiora il gol. Vittoria anche per il Portogallo, che regola 2-1 il Cile. Ma è caso Leao: risse e pugno a Roma, nel milanista viene espulso. Assist di Lukaku nel 5-0 del Belgio sulla Tunisia, che firma la vittoria inglese sulla Nuova Zelanda.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Radio Record.
7: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
9: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
8: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
9: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
8: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
9: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
8: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
10: Voglia di un break in ufficio?
11: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita 0541 68 66 04 a Poggio Torriana e su fastcoffee.eu.
12: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
13: e qui
12: alle terme.
13: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
12: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
14: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
15: Ma che materasso hai?
14: Ortopedico, durissimo.
15: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
16: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
17: Pronto?
18: Maria, devi venire subito a casa mia.
17: Perché? Cos'è successo?
18: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
17: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
18: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
19: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
20: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
21: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
22: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
23: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
24: Suzuki.
25: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
26: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
27: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
28: Che bella musica! Radio Record!

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
5: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
4: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
5: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
4: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
6: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
7: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
6: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
8: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
9: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
8: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
12: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
10: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
13: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
11: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
11: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
11: Ah, però...
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
11: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
13: AcquaShop,

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
3: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento pomeridiano sparso in prossimità di rilievi alpini e appenninici, con possibili e brevi rovesci pomeridiani. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, possibile transito di qualche innocuo addensamento nuvoloso nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni. Temperature massime in rialzo tra 27 e 31 gradi. Al sud, clima ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Nelle ore più calde qualche nube innocua potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica. Le temperature massime aumenteranno raggiungendo punte comprese tra 28 e 33 gradi.
5: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
6: Radio Record accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti. Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
2: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
3: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
4: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
5: Orto Bellaria, il nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
4: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
6: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
7: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
8: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
7: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
9: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
10: E zero mobili. Da dove partiamo?
9: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
10: Tutto, tutto?
9: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
10: E spazio bimbi.
9: Ma noi non abbiamo bambini.
10: Ancora?
11: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTM Arreda.it e in showroom a Gatteo.
12: Guarda che se ti prendo!
13: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
14: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
15: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
16: E qui?
15: Alle terme!
16: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
15: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
17: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
18: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
19: Hai fatto la revisione alla tua auto?
0: Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
18: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
19: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
20: La mattina di Radio Record suona così.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Che buona!
3: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
4: Domenica, aperto anche a pranzo.
5: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
11: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
10: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
11: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
10: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
11: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
10: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
12: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
13: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
12: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
13: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
12: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
14: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa. Moto Revolution, tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato, trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution, a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
15: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
16: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
17: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
18: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Radio Record Sport.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Parigi si prepara a incoronare il nuovo re sul Philippe Chatrier. Va in scena alle 15, una finale inedita e imprevedibile. Flavio Cobolli e Alexander Zverev si giocheranno il titolo del Roland Garros. Entrambi hanno l'occasione di scrivere per la prima volta il proprio nome nell'albo d'oro di un major. La Formula 1 sulle strade del Principato è tutto pronto per la gara del Gran Premio di Monaco. Il favorito d'obbligo e l'autore della storica pole position del sabato, Andrea Kimi Antonelli, che con la sua Mercedes ha conquistato il miglior tempo in qualifica per la quarta volta quest'anno. Il leader del

0: Con i colpi emanate sulla copertina dell'ultima giornata di amichevoli di preparazione al Mondiale, il Portogallo regola 2-1 il Cile, ma scoppia il caso Leao, rissa e pugno a Roman, il milanista viene espulso. Negli altri match Adams show con la Scozia, con una doppietta affonda la Bolivia. Nel poker rifilato ai sudamericani partecipa anche McTominay. De Ketelaere e De Bruyne si iscrivono nella goleada del Belgio contro la Tunisia. La nazionale di Rudy Garcia passeggia con un netto 5-0. Sorride l'Inghilterra che di misura vince contro la Nuova Zelanda. La rete decisiva è del solito Kane. La Germania batte gli Stati Uniti per 2-1. Sané firma la rete della vittoria. Panama, Bosnia e Svizzera, Australia si risolvono con un gol per parte. Pari senza reti tra Qatar ed El Salvador. Capoverde si impone 3-0 su Bermuda. E stasera l'ultima fatica di Silvio Baldini da allenatore della nazionale italiana. Dopo la vittoria di misura contro il Lussemburgo, il CT ad interim chiude l'avventura a Creta contro la Grecia prima di passare il testimone. Voglio un'Italia ordinata e che non senta la pressione, ha detto ieri Baldini in conferenza stampa. Aggiungendo, i calciatori si allenano 2 ore al giorno, tennisti e sciatori molto di più, serve metodo. Spazio stasera anche all'Italia Under 17. Gli azzurrini scenderanno in campo alle 19 per la finale degli europei di categoria contro i pari età del Belgio. Basket, la Reyer Venezia batte la Virtus Bologna 90-83 in gara 4 e conquista la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, una sfida inedita nella storia della Serie A. Con questo successo Venezia raggiunge la terza finale scudetto della sua storia, che inizierà al Forum di Assago l'11 giugno. Volley, l'Italia di Velasco non ferma la sua corsa nemmeno contro la Turchia. Vittoria per 3-1 per le azzurre, che restano in testa alla classifica di Nations League a punteggio pieno e salgono a 39 successi consecutivi. Appuntamento a stasera alle 19.30 per lo scontro diretto con le padrone di casa del Brasile, anche loro a punteggio pieno ma con un set in più subito dalle avversarie. È tutto, a più tardi.
1: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 11:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il governo rinnova il taglio delle accise sul carburante ancora una volta, portandolo fino al 3 luglio, e lo fa riducendo lo sconto sul gasolio, non più 10 centesimi al litro ma 5. Tenendo conto anche dell'IVA, significa che il taglio passa da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. L'effetto alla pompa in realtà dovrebbe vedersi in modo limitato. L'obiettivo del governo è proprio fare in modo che il prezzo resti poco sotto, o comunque vicino, alla soglia dei 2 euro al litro.
2: Intanto urne aperte fino alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Al netto delle vittorie al primo turno, restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi. Si tratta di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani.
3: Il corpo di Mirko Budri è riemerso dalle acque del Lago Nero a Madesimo dopo 4 mesi dalla scomparsa. Il 56enne era dichiarato disperso dal 15 febbraio scorso, dopo essere stato travolto da una slavina nei pressi del Lago Nero. Budri era un grande appassionato di montagna e sport all'aperto. Come ricostruito, a febbraio scorso si trovava a bordo della sua motoslitta in compagnia della moglie e di 3 amici, quando un tratto del versante si è staccato, travolgendolo e facendolo finire direttamente nel lago.
2: Gli esteri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà oggi a Londra per incontrare il primo ministro del Regno Unito, Starmer, e il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz, e discutere della guerra d'invasione russa. Questa riunione consentirà di proseguire lo stretto coordinamento sulla comune agenda di sostegno all'Ucraina e di rafforzamento della pressione sullo sforzo bellico russo, ha reso noto l'Eliseo venerdì scorso.
3: Il programma di armi nucleari della Corea del Nord è assolutamente non negoziabile, ha dichiarato Kim Jong-jong, la potente sorella del leader Kim Jong-un, citata dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap alla vigilia della visita nel paese del presidente cinese Xi Jinping. Non tollereremo alcuna minaccia, ha affermato Kim Jong-jong, che è considerato una figura chiave nella comunicazione e nella politica estera del paese.
2: Lo sport in chiusura, Little Volley femminile vince contro la Turchia 3-1 e si conferma in testa alla classifica di Nations League a punteggio pieno. 39esimo successo consecutivo per le ragazze di Velasco, trascinate da Nervini, Adighe e Wakalor. Appuntamento stasera alle 19:30 contro le padrone di casa del Brasile, a 9 punti come le azzurre, ma con un set concesso in più alle avversarie.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua!
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
5: Ah, però!
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno! Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da Acqua Shop!
4: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
7: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
8: Ma che materasso hai?
7: Ortopedico, durissimo.
8: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
9: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione in via Statale Adriatica 25 0541 60 38 98.
10: Gentili

0: e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
6: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
7: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
8: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
9: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
10: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
11: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
12: Benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. La ricetta che vi proponiamo oggi è quella dei biscotti savoiardi. Sì, perché è possibile farli in casa ed è anche semplicissimo. Vediamo gli ingredienti. Per questa ricetta occorrono 125 g di zucchero, 100 g di farina, 25 g di zucchero a velo, 4 uova, un pizzico di sale, 20 g di farina e un po' di burro per lo stampo. Passiamo al procedimento. Per prima cosa prendiamo le uova e dividiamo i tuorli dagli albumi in due ciotole diverse. Mettiamo nella ciotola con i tuorli 100 g di zucchero e iniziamo a frullare con una frusta elettrica finché non diventeranno spumosi e a mano aggiungiamo la farina poco alla volta. Infine aggiungiamo il sale e amalgamiamo bene. Poi montiamo gli albumi a neve ben ferma e li aggiungiamo al composto di tuorli. Amalgamiamo bene con un cucchiaio girando dall'alto verso il basso delicatamente per non farli smontare. A questo punto imburriamo e infariniamo lo stampo dei savoiardi e versiamo il composto nei vari incavi. Mischiamo insieme 25 g di zucchero a velo e 25 g rimanenti di zucchero e cospargiamo i savoiardi. Lasciamo riposare per circa 10 minuti, poi inforniamo a 180 gradi per 10-15 minuti finché non diventano leggermente dorati. Togliamo lo stampo dal forno e facciamo raffreddare. Poi stacchiamo delicatamente i savoiardi dallo stampo senza romperli. A questo punto i savoiardi sono pronti. Si possono servire freddi per la merenda insieme a una cioccolata calda o a ciò che preferiamo. Si conservano in un recipiente con chiusura ermetica e in un luogo fresco. Rivediamo dunque gli ingredienti che abbiamo utilizzato per realizzare i nostri savoiardi. 125 g di zucchero, 100 g di farina, 25 g di zucchero a velo, 4 uova, un pizzico di sale, 20 g di farina e un po' di burro per lo stampo. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
11: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record.
1: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
2: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
1: Tutto fatto in casa?
2: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
1: Mangiamo qui o portiamo via?
2: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
1: E allora che stiamo aspettando?
3: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
4: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
5: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
4: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
6: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
7: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
8: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
9: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
10: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
12: E qui?
11: Alle terme!
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
13: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
14: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
15: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
16: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Radio Record.
1: Bella questa pergola, è nuova?
2: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
3: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
2: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
3: Ah, allora quasi quasi.
2: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
4: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
5: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Guarda che se ti prendo!
7: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
8: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
9: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
10: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
9: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
10: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
9: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
11: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0544 61 81 80.
12: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
13: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
14: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
13: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
14: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
13: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
15: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
16: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
15: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
16: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
15: E si vede. Scherzo, tu sei sempre così bella.
16: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
15: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
17: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni.
0: Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia-Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà. Future.

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
1: Hai sentito? Ma che cos'è?
0: È il nuovo distributore automatico di acqua!
1: Sai che novità?
0: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
1: Ah, però!
0: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
1: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
10: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
11: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
10: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
12: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
5: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni.
15: viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che

0: Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
0: L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Esteri in apertura. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv e altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Le forze dello Shin Bet sono state dispiegate nella zona. Nel frattempo l'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
4: Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante un affollato festival di quartiere a Toledo, nello stato dell'Ohio. Almeno 12 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali versano in condizioni critiche, dopo che diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nei pressi dell'Old West End Festival. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria sarebbe stata il risultato di uno scontro armato tra più persone. I responsabili sono ancora in fuga e la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo per rintracciarli.
5: Aveva solo 20 anni Lorenzo Casale, giovane motociclista morto in un incidente sulla via Appia all'altezza di Monte San Biagio, nella provincia di Latina, nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 giugno. Secondo i primi rilievi e testimonianze, Casale era alla guida della sua moto quando ha perso il controllo del proprio mezzo finendo contro un'auto che proveniva dalla direzione opposta. Il tutto è avvenuto a pochi chilometri da casa della famiglia Casale.
4: Il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, respinge l'accusa di molestie sessuali che un'imprenditrice ricevuta nel suo ufficio ha avanzato nei suoi confronti. L'esponente forzista, attuale presidente della bicamerale per affari regionali e l'autonomia, ha fornito la propria versione in un'intervista alla Repubblica, spiegando di non aver ricevuto nessuna carta, nessun atto di indagine.
5: 1,2 milioni di persone a Madrid per la messa di Papa Leone XIV. In Plaza Cibeles, in prima fila, re Felipe VI, la regina Letizia e le principesse Leonore e Sofia. Poi in processione Corpus Domini, che non è folklore o estetica, ma è presenza di Gesù, ha detto il Papa. 42 maxischermi. Questa è la gioventù del Papa, in coro i Papa Boys. Basta egoismo, indifferenza, no a una fede comoda e privata, ha detto il Papa, aggiungendo: religiosità della Spagna sia scuola di fede, non sia museo del passato.
4: Il tennis è il giorno della finalissima del Roland Garros, in programma alle 15 sul centrale di Parigi. La sfida è tra l'italiano Flavio Cobolli, numero 13 al mondo, e il tedesco Alexander Zverev, numero 3. E il primo ha raggiunto l'ultimo atto dello Slam di Parigi senza scendere in campo nella semifinale tutta azzurra contro Matteo Arnaldi, colpito da un virus nelle ore precedenti il match. Il secondo invece ha piegato il ceco Mensik, numero 27 ATP, in 4 set.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
6: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
7: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
8: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
7: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
8: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
7: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
8: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
7: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
9: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
10: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
11: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
10: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
12: Voglia di un break in ufficio?
13: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
14: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
15: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
14: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
16: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
17: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
18: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
19: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
18: Ma che materasso hai?
19: Ortopedico, durissimo.
18: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
20: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25 0541 60 38 98.
21: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
22: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
3: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
23: Che bella musica! Radio Record!

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
4: E zero mobili, da dove partiamo?
3: Da chi fa tutto? MTMR da Agatteo.
4: Tutto tutto?
3: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri, tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
4: E spazio bimbi.
3: Ma noi non abbiamo bambini.
4: Ancora?
5: MTM Arreda, dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTMArreda.it e in showroom Agatteo.
6: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
7: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
8: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
9: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
10: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
11: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
10: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
11: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
10: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
12: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
13: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
12: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
14: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
0: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
15: Fatti stupire da Popi.
16: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
4: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
5: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
4: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
6: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
7: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
8: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
9: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
8: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lagomaggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
13: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 68 81 80.
14: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
15: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto high size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
15: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
18: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record. Accende le emozioni.
1: Radio Record.
2: Che buona!
3: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
4: Domenica, aperto anche a pranzo.
5: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
6: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme!
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
9: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
10: Pronto?
11: Maria, devi venire subito a casa mia.
10: Perché? Cos'è successo?
11: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
10: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
11: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
12: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
13: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
14: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
15: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution, a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
16: Guarda che se ti prendo!
17: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
18: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
19: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
20: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
0: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: l'ora esatta.
1: Sono le 13:02.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Medio Oriente in apertura. Sparatorie attualmente in corso a Sharon, nel nord di Tel Aviv, hanno provocato un morto e 4 feriti. La polizia ha dichiarato a Channel 12 di sospettare che si tratti di terrorismo. 2 i sospettati, uno di loro è stato neutralizzato, mentre l'altro sembra essere fuggito a bordo di un'auto. Ed è scattato l'allarme a Zur Yitzhak per il timore di un'infiltrazione terroristica. L'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
4: Un deposito di combustibile nucleare esaurito vicino all'ex centrale a Chernobyl è stato colpito da un drone russo, lo riferisce la società ucraina per l'energia atomica. Il container era vuoto e i livelli di radiazioni sono nella norma. In fiamme un'area di 40 metri quadri. L'incendio è stato spento e non si registra alcun ferito. Il presidente ucraino Zelensky afferma: il missile Shahed ha colpito un'infrastruttura di estrema importanza, è un atto estremamente vile.
5: Urne aperte sino alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Al netto delle vittorie al primo turno, restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi. Si tratta di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani.
4: A Roma un uomo si è spogliato a bordo di un autobus ATAC, ha iniziato a molestare i passeggeri e all'arrivo dei carabinieri avrebbe reagito con minacce e resistenza. Per questo il 59 originario della provincia di Catania e già noto alle forze dell'ordine è stato denunciato dai militari della stazione Roma Piazza Dante. L'episodio ha provocato anche il blocco del servizio della linea per oltre mezz'ora.
5: Economia. Ai nastri di partenza il nuovo BTP Italia Sì, il titolo di Stato indicizzato all'inflazione, pensato per proteggere dai rincari dei prezzi e riservato ai risparmiatori individuali. Il collocamento avverrà nell'arco di una settimana, da lunedì 15 giugno a venerdì 19, e già venerdì 12, quando sarà svelato il tasso minimo fisso garantito, sarà possibile avere un'idea del guadagno minimo lordo. Per questa emissione il BTP Italia Sì avrà durata 5 anni con cedole semestrali legate al tasso di inflazione nazionale del periodo.
4: Lo sport. Oggi 4 appuntamenti per una domenica tutta azzurra. Si parte alle 14 con Marco Bezzecchi, leader del mondiale di MotoGP, che in Ungheria dovrà vedersela soprattutto contro Marc Marquez, che sembra il più in palla a Budapest. Alle 15 la Formula 1 vede Kimi Antonelli, primo nella classifica piloti, a partire dalla pole position a Monte Carlo, anche se Verstappen ed Hamilton tremano. Alla stessa ora, grandissima occasione per Flavio Coboldi, che a partire dalle 15 sfiderà Zverev nella finale del Roland Garros. Alle 21 c'è poi Grecia-Italia, ultima partita di Baldini come CT ad Inter.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
6: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
7: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la 6ª edizione della Festa alla Lumaca. 2 serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il 5º Palio Nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
13: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso, e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
14: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
15: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
16: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
17: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
16: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
18: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
19: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
18: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
19: Ma amore, anch'io!
18: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
20: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
18: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
21: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
12: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
22: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
23: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
24: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.

0: Radio Record.
1: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
2: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
1: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
2: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
1: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
2: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
1: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it. Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
5: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
6: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
7: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
10: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
9: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
10: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
9: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
11: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
12: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
11: Tutto fatto in casa?
12: Tutto! Anche i dolci e c'è pure il menù vegetariano.
11: Mangiamo qui o portiamo via?
12: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
11: E allora che stiamo aspettando?
13: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
14: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
15: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
16: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
1: per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
0: Radio Record.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
6: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule in odore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
7: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
8: Ma che materasso hai?
7: Ortopedico, durissimo.
8: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati!
9: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 90.
10: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
11: E zero mobili. Da dove partiamo?
10: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
11: Tutto, tutto?
10: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
11: E spazio bimbi.
10: Ma noi non abbiamo bambini.
11: Ancora?
12: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
13: Guarda che se ti prendo.
14: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
15: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
16: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
17: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
18: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
7: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
8: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
7: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
9: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
10: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
12: È il nuovo distributore automatico di acqua!
2: Sai che novità?
12: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
2: Ah, però!
12: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
11: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
13: Bella questa pergola, è nuova?
14: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
15: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
14: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
15: Ah, allora quasi quasi.
14: pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project. Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
16: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
17: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Radio Record Sport.
18: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Bezzecchi, Antonelli, Cobolli, l'Italia del calcio e pure il volley. Oggi 5 appuntamenti per una domenica tutta azzurra. Si parte alle 14 con Marco Bezzecchi, leader del mondiale di MotoGP, che in Ungheria dovrà vedersela soprattutto contro Marc Marquez. Tornato alla vittoria nella sprint e in pole a Budapest. Lo spagnolo non ha spinto nel warm-up del mattino, dove a firmare il miglior tempo è stato Aldeguer con la Ducati del team Gresini. Alle 15 la Formula 1 vede Andrea Kimi Antonelli, primo nella classifica piloti, partire dalla pole position a Monte Carlo, anche se Verstappen ed Hamilton tremano. Da capire se le Ferrari, con Leclerc quarto, riusciranno a migliorarsi e insidiare Mercedes e Red Bull. Alla stessa ora, grandissima occasione per Flavio Cobolli, che a partire dalle 15 sfiderà sul Philippe Chatrier Alexander Zverev nella finale del Roland Garros. Il sogno e la speranza è di vedere di nuovo un italiano vincere a Parigi esattamente 50 anni dopo Adriano Panatta. Per riuscirci il romano dovrà battere il 29enne tedesco, che come lui non ha ancora mai vinto uno slam in carriera. Alle 19.30 spazio alla Volley Nations League. L'Italia di Velasco torna in campo dopo la vittoria per 3-1 sulla Turchia. Le azzurre, in testa alla classifica a punteggio pieno, affrontano in uno scontro diretto le padrone di casa del Brasile. Anche loro a punteggio pieno, ma con un set in più subito dalle avversarie. In palio per l'Italia c'è anche la 40esima vittoria consecutiva in competizioni ufficiali. E alle 21 c'è poi Grecia-Italia, ultima partita di Silvio Baldini come CT ad interim della nazionale maggiore, che chiude in anticipo, visto che non saremo ai mondiali, la stagione del calcio azzurro. Due cambi per il commissario tecnico rispetto all'11 che ha iniziato la gara contro il Lussemburgo. Anor e Decator al posto di Favasuli e Cherubini. Spazio stasera anche all'Italia Under 17. Gli azzurrini scenderanno in campo alle 19 per la finale degli europei di categoria contro i parietà del Belgio. E intanto ultimi amichevoli per le nazionali che parteciperanno ai mondiali di calcio. L'Inghilterra batte 1-0 la Nuova Zelanda. Il Brasile piega l'Egitto per 2-1. Infortunio muscolare per Wesley, torneo a rischio per il romanista. L'Argentina scavalca per 2-0 l'Honduras. Messi ancora a riposo. La Turchia di Montella batte il Venezuela. Il Portogallo regola 2-1 il Cile, ma scoppia il caso Leao. Risse e pugno a Roman. Il milanista viene espulso. E per ora è tutto, a più tardi.
19: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 13:59. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'Ucraina ha denunciato un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Nella notte un drone ha colpito un edificio situato all'interno del sito del deposito centralizzato del combustibile esaurito, provocando un incendio e danni strutturali significativi. L'impatto è avvenuto intorno alle 2:10 ora di Kiev e ha interessato l'edificio destinato alla ricezione dei contenitori. La struttura è stata parzialmente distrutta, mentre l'onda d'urto ha causato danni anche agli edifici vicini. Nonostante l'accaduto, i livelli di radiazioni restano nella norma.
2: Intanto, il presidente ucraino Zelensky incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Starmer. I tre leader europei si incontreranno prima tra loro e poi alle 18:30 italiane si riuniranno con Zelensky per fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ha dichiarato la presidenza francese.
3: Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv e altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Le forze di Shin Bet sono state dispiegate nella zona. Nel frattempo l'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
2: Oltre 1.200.000 fedeli hanno partecipato alla messa celebrata dal Papa oggi, domenica 7 giugno, in Plaza Cibeles, secondo le stime delle autorità locali. La celebrazione, nella solennità del Corpus Domini, ha trasformato il centro di Madrid in un grande evento di fede e partecipazione popolare. Nel suo intervento il pontefice ha lanciato un forte appello contro egoismo e indifferenza, invitando a costruire un mondo nuovo attraverso una fede vissuta nella concretezza della vita quotidiana.
3: Urne aperte in 42 comuni oggi e domani per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Solo un ente sotto, pari a 15.000 abitanti, tutti gli altri con oltre 15.000 abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne. In calo l'affluenza: alle 12 sono andati alle urne il 13,49% degli aventi diritto. Alla stessa ora, al primo turno, si era registrato un dato del 15,22%.
2: Siamo al tennis. Il Roland Garros si prepara ad incoronare un nuovo campione slam. È il giorno della finale del singolare maschile che vedrà opposti Flavio Cobolli e Alexander Zverev. L'azzurro alla prima finale major in carriera, il tedesco per conquistare il tanto inseguito slam che completerebbe il suo palmarès. Appuntamento alle 15 sulla centrale parigino. Per la MotoGP, ultimo atto del weekend in Ungheria con i piloti dalle 14 in pista per la gara lunga del Balaton Park. Marc Marquez, vincitore della sprint, scatta dalla pole davanti ad Acosta e Aldeguer. Se la prima fila è tutta spagnola, la seconda è monopolizzata dagli italiani. Di Gian Antonio parte quarto davanti a Bagnaia e al leader del mondiale Bezzecchi.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Che buona!
5: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, 3 volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
6: Domenica, aperto anche a pranzo.
7: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
8: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
7: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
8: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
7: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
8: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
4: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
9: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
10: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
9: Tutto fatto in casa?
10: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
9: Mangiamo qui o portiamo via?
10: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sport.
9: E allora che stiamo aspettando?
11: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
15: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
16: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
17: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
16: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
18: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
19: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
20: E qui?
19: Alle terme!
20: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
19: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
21: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
22: Fatti stupire da Popi.
23: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
24: Il pomeriggio di Radio Record suona così.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
3: E zero mobili. Da dove partiamo?
2: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
3: Tutto tutto?
2: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
3: E spazio bimbi.
2: Ma noi non abbiamo bambini.
3: Ancora?
4: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo. Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
5: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
4: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
6: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
7: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
8: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
9: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
10: Gentili.

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
3: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
4: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
5: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
6: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Weekend.
1: Radio Record.
2: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
3: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
2: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
4: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
5: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
4: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
5: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
4: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
5: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
4: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it. Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
8: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
7: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
9: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
10: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
9: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
10: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
9: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
11: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
12: Una casa con te contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
13: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
14: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
15: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
16: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni.
0: Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record. Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
1: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
4: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
5: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
6: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
8: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
10: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
9: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
10: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
9: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
11: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
12: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
13: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
13: Sai che novità?
7: Certo che è una novità. Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
13: Ah, però...
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
13: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
12: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
14: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
15: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni.

0: Ora esatta. Sono le 15 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nella zona di Chernobyl, nella notte, un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Lo riferisce la Società Statale Ucraina per l'Energia Nucleare. L'Ucraina ha informato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che su X ha riferito che Kiev ha parlato di un attacco che ha causato danni significativi all'edificio di ricezione del combustibile dell'impianto, e anche gli edifici vicini sono stati colpiti dall'onda d'urto, ma i livelli di radiazioni presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti.
2: L'escalation militare arriva mentre Zelensky è atteso a Londra per un incontro con il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. I quattro leader discuteranno del coordinamento del sostegno europeo a Kiev e delle misure per aumentare la pressione politica, economica e militare sulla Russia. Il vertice si svolge in un momento particolarmente delicato del conflitto. Nei giorni scorsi il presidente russo Putin ha respinto la proposta di un incontro diretto avanzata da Zelensky, raffreddando le prospettive di negoziati immediati per un cessate il fuoco.
3: Continua a salire la tensione tra Iran e USA nello stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo per il commercio energetico globale. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver abbattuto altri due droni d'attacco iraniani che, secondo Washington, rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo internazionale nell'area.
2: Urne aperte in 42 comuni oggi domenica 7 giugno e domani lunedì 8 per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di 6 capoluoghi, ossia Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Solo un ente sotto pari a 15.000 abitanti, tutti gli altri con oltre 15.000 abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne. In calo l'affluenza. Alle 12 si attestava al 13,49%. Alla stessa ora al primo turno si era registrato un dato del 15,22%.
3: La più grande lezione collettiva di danza a Torino. I migliaia si sono presentati in Piazza San Carlo per partecipare o seguire da spettatori Ballo in Bianco, evento ideato e condotto da Roberto Bolle. Circa 2.000 fra danzatrici e danzatori di età compresa fra i 10 e i 30 anni, provenienti da scuole di tutta Italia, tutti rigorosamente in total white come da dress code, hanno seguito alla sbarra le indicazioni di Bolle, che per l'occasione è stato affiancato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni, dando vita a una coreografia corale che ha conquistato il pubblico assiepato verso i portici.
2: Il calcio. L'Italia affronterà la Grecia in amichevole oggi sull'isola di Creta. Due cambi per il CT ad interim Silvio Baldini rispetto all'11 che ha iniziato la gara contro il Lussemburgo. Hanor e Kator al posto di Favassuli e Cherubini. Mi aspetto di vedere le stesse cose viste in Lussemburgo, anche se l'avversario è più forte. Vorrei che iniziassero come nel primo tempo. I giovani devono avere libertà per tirare fuori le loro qualità tecniche, ha detto Baldini alla vigilia del match.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
5: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
6: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
7: Visita lo showroom Gardini a Gateo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
6: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
8: Voglia di un break in ufficio? Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
9: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
10: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
11: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
12: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
13: E qui?
12: Alle terme!
13: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
12: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
14: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazione 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
15: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
14: Ma che materasso hai?
15: Ortopedico, durissimo.
14: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
16: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
17: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
1: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
18: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
19: Record. Benvenuti all'appuntamento con Musica in cucina. La ricetta che vi proponiamo oggi è quella dei biscotti savoiardi. Sì, perché è possibile farli in casa ed è anche semplicissimo. Vediamo gli ingredienti. Per questa ricetta occorrono 125 g di zucchero, 100 g di farina, 25 g di zucchero a velo, 4 uova, un pizzico di sale, 20 g di farina e un po' di burro per lo stampo. Passiamo al procedimento. Per prima cosa prendiamo le uova e dividiamo i tuorli dagli albumi in due ciotole diverse. Mettiamo nella ciotola con i tuorli 100 g di zucchero e iniziamo a frullare con una frusta elettrica finché non diventeranno spumosi e a mano aggiungiamo la farina poco alla volta. Infine aggiungiamo il sale e amalgamiamo bene. Poi montiamo gli albumi a neve ben ferma e li aggiungiamo al composto di tuorli. Amalgamiamo bene con un cucchiaio girando dall'alto verso il basso delicatamente per non farli smontare. A questo punto imburriamo e infariniamo lo stampo dei savoiardi e versiamo il composto nei vari incavi. Mischiamo insieme 25 g di zucchero a vela e 25 g rimanenti di zucchero e cospargiamo i savoiardi. Lasciamo riposare per circa 10 minuti, poi inforniamo a 180 gradi per 10-15 minuti finché non diventano leggermente dorati. Togliamo lo stampo dal forno e facciamo raffreddare. Poi stacchiamo delicatamente i savoiardi dallo stampo senza romperli. A questo punto i savoiardi sono pronti. Si possono servire freddi per la merenda insieme a una cioccolata calda o a ciò che preferiamo. Si conservano in un recipiente con chiusura ermetica e in un luogo fresco. Rivediamo dunque gli ingredienti che abbiamo utilizzato per realizzare i nostri savoiardi. 125 g di zucchero, 100 g di farina, 25 g di zucchero a velo, 4 uova, un pizzico di sale, 20 g di farina e un po' di burro per lo stampo. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
18: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta. Sempre su Radio Record.
20: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cosa è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
4: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
5: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
6: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
7: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti? E gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
8: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
7: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
9: Moto Revolution! Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution, a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugobassi 40. Infoline 0541 621 906.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
11: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
12: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
13: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
12: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
14: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
15: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
16: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
17: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna. Radio Record.

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso, e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua!
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
4: Ah, però!
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
3: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
6: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi?
7: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
6: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità?
7: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
6: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
7: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
6: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
8: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
9: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
12: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna.
14: The future starts right now. I'm the one you
13: Record, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà. Future.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
3: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
4: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
3: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
4: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
3: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
5: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
6: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
5: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com.
7: Guarda che se ti prendo!
8: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
9: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
10: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
11: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa. La carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541. 1 68 81 80.
12: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
13: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
12: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
14: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
15: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
16: Fatti stupire da Popi.
1: quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che ha

0: Radio Record.
1: Radio Record.
0: Accende le emozioni.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: sono le 16:00. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. Sabato sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. In conformità con le direttive di Netanyahu e del ministro della difesa Katz, l'IDF ha colpito centri di comando di terroristi nel quartiere di Daieh a Beirut in risposta al fuoco lanciato da Hezbollah contro il territorio israeliano, lo riferisce l'ufficio del premier israeliano.
3: Un uomo è stato ucciso in una sparatoria nord di Tel Aviv e altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Le forze dello Shin Bet sono state dispiegate nella zona. Nel frattempo l'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
4: Il presidente ucraino Zelensky è atteso a Londra per un incontro con il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. I 4 leader discuteranno del coordinamento del sostegno europeo a Kiev e delle misure per aumentare la pressione politica, economica e militare sulla Russia. Il vertice si svolge in un momento particolarmente delicato del conflitto. Nei giorni scorsi il presidente russo Putin ha respinto la proposta di un incontro diretto avanzata da Zelensky, dando le prospettive di negoziati immediati per un cessate il fuoco.
3: Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 della scorsa notte in Piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla che a quell'ora riempiva la piazza e le vie limitrofe. I carabinieri sono sulle sue tracce.
4: Sarà interrogato domani dalla GIP Sara Cipolla, Jefferson Smith e Cebaria Verano, il 19enne originario del Perù, uno dei due destinatari del decreto di fermo della procura di Milano, è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal numero degli aggressori, in tutto 17, di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato nella notte tra il 26 e il 27 maggio scorso alla stazione Certosa di Milano.
3: MotoGP, Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio di Ungheria. Sul Balaton Park Circuit il campione spagnolo ha preceduto la Red Bull KTM di Pedro Acosta e l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. Subito fuori le Aprilia a causa di un incidente al via innescato dall'errore in staccata di Jorge Martin, che ha coinvolto il compagno di squadra e leader del mondiale Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, Aldeguerre di Gian Antonio, l'unico riuscito però a ripartire.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Record. Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
8: E zero mobili. Da dove partiamo?
7: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
8: Tutto tutto?
7: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
8: E spazio bimbo. bimbi?
7: Ma noi non abbiamo bambini.
8: Ancora?
9: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
10: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
11: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
10: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
11: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
10: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
12: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
13: Quasi, siamo da Zibrakou Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
12: Tutto fatto in casa?
13: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
12: Mangiamo qui o portiamo via?
13: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
12: E allora che stiamo aspettando?
14: Zibrakou Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
15: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
16: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 350. RanchRistorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
17: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
18: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
19: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Radio Record.
1: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
2: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
1: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
3: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
4: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
3: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
5: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
9: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
13: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
14: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
13: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
14: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
13: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
14: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
13: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
15: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
16: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
15: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
16: Ma amore, anch'io!
15: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
17: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
15: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
0: sogniamo l'estate, progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
18: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
4: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
3: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it. Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
7: Mmm, che buona.
8: Ma certo, è pizza e pasta cattolica. Unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali anche senza glutine ai cereali, super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166, aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica in via Largo della Pace.
9: Domenica aperto anche a pranzo.
10: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
11: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
10: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
12: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Bella questa pergola, è nuova?
14: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua, siamo pronti per la festa di stasera.
15: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
14: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
15: Ah, allora quasi quasi.
14: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
16: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
17: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
18: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
17: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
19: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
5: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique a Savignano sul Rubicone in via Cesare Battisti.
6: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
7: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
8: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
7: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua!
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
10: Ah, però!
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
13: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
12: Tutto fatto in casa?
13: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
12: Mangiamo qui o portiamo via?
13: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sport.
12: E allora che stiamo aspettando?
14: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
16: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni.
0: Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: RTM.
1: Ora esatta. Sono le 17 e un minuto. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Ben trovati dalla redazione.
5: È di almeno 2 morti e 11 feriti il primo bilancio di un raid aereo sferrato da Israele contro sobborghi a sud di Beirut, considerati roccaforte di Hezbollah. Intanto il presidente americano Donald Trump ha affermato che non sbloccherà i beni iraniani congelati né revocherà le sanzioni contro Teheran prima del raggiungimento di un accordo di pace. Alla domanda se lo scongelamento avverrà in seguito ha risposto: avverrà più avanti, se si comporteranno bene e faranno un buon lavoro inizieremo a parlare.
4: Nella zona di Chernobyl un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, i livelli di radiazione presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti. Zelensky incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Starmer.
5: Diverse scosse di terremoto sono state avvertite sull'isola di Eubea in Grecia. Le scosse sono state avvertite anche in Attica e in altre aree. La prima scossa di magnitudo 4.8 sulla scala Richter è stata registrata alle 12.58 ora locale. L'epicentro si trova a 6 km a sud di Procopi, mentre l'ipocentro è stimato a soli 14 km di profondità. Ciò spiega perché il terremoto sia stato avvertito in modo particolare nel bacino dell'Attica. Altre 3 scosse sismiche sono seguite nella stessa area. La più forte di queste ultime ha raggiunto una magnitudo 5.2 su scala Richter.
4: Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante un affollato festival di quartieri a Toledo, nello stato dell'Ohio. Almeno 12 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali versano in condizioni critiche dopo che diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nei pressi dell'Old West End Festival, evento che ogni anno richiama centinaia di partecipanti. Secondo una prima ricostruzione delle autorità, la sparatoria sarebbe stata il risultato di uno scontro armato tra più persone. I responsabili sono ancora in fuga e la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo per rintracciarli.
5: È fissata per lunedì prossimo l'udienza di convalida dell'arresto del giovane egiziano fermato dai carabinieri con l'accusa di aver stuprato una ragazza di 16 anni ad Avezzano, all'Aquila. Il ventenne, attualmente detenuto nel carcere marsicano, dovrà comparire davanti al giudice per rispondere dell'accusa di violenza sessuale contestata dalla Procura della Repubblica di Avezzano. L'episodio si è consumato in un parcheggio non distante da via Colbe. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, la minorenne sarebbe stata aggredita e trascinata dietro alcuni cespugli dove si sarebbe consumata la violenza.
4: Voltiamo pagina. Meteo in rapido cambiamento nelle prossime ore. Dopo una fase turbolenta segnata da piogge temporali anche intensi e fenomeni estremi come il tornado che ha interessato l'area di Roma, la situazione è destinata a migliorare grazie all'espansione dell'anticiclone sul bacino del Mediterraneo. Una svolta che porterà stabilità, sole e un deciso aumento delle temperature, anche se non mancheranno residui e fasi instabili al nord.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Record.
6: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
7: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
8: Moto Revolution, tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar, vendita nuovo e usato, trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40, infoline 0541 621 906.
3: Villa Labor. Quest'estate ti cambia la vita.
0: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
3: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
0: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
3: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
0: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
3: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
9: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
10: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
9: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
10: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
9: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
12: e qui
11: alle terme.
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
13: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
14: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
15: Ma che materasso hai?
14: Ortopedico, durissimo.
15: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
16: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
17: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
18: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
19: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
20: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
21: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
22: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
6: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
7: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki.
6: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
11: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
12: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
3: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
12: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
3: Ma amore, anch'io!
12: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
13: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
12: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
14: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
15: Mmm, che buona!
16: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, tre volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
6: Domenica, aperto anche a pranzo.
17: Hai fatto la revisione alla tua auto?
1: Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
6: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
10: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
17: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine, con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
10: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Radio Record.
18: Radio Record.
0: Accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
4: E zero mobili, da dove partiamo?
3: Da chi fa tutto? MTM Arreda a Gatteo.
4: Tutto tutto?
3: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri, tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
4: E spazio bimbi?
3: Ma noi non abbiamo bambini.
4: Ancora?
5: MTM Arreda, dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Guarda che se ti prendo!
8: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
9: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
10: Voglia di un break in ufficio?
11: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
12: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
13: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
14: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
13: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
14: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
13: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
15: Pronto?
16: Maria, devi venire subito a casa mia.
15: Perché? Cos'è successo?
16: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
15: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
16: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
17: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
18: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
19: C'era una volta una capannina. Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
0: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
20: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
2: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
1: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
3: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi?
4: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
3: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità?
4: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
3: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
4: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
3: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
5: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
6: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
8: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2, 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso, e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
9: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
10: Guarda qua! Qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme!
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
12: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
13: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
14: Fatti stupire da Popi.
15: Wow!
14: guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
15: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.
16: Radio Record Sport.
17: Buonasera dalla redazione sportiva. In primo piano i motori con la MotoGP. In Ungheria Marc Marquez mette a segno una doppietta e complice il doppio zero di Bezzecchi e Martin si rilancia nella corsa al titolo del mondiale. Sul circuito del Balaton Park, dopo aver vinto la sprint di sabato, lo spagnolo della Ducati ingaggia un bel duello con Pedro Acosta e alla fine si prende la vittoria, la numero 100 di una strepitosa carriera. Rimandato dunque ancora il primo successo del connazionale della KTM, che si deve accontentare di un altro secondo posto. Mentre Marquez e Acosta si davano battaglia, alle loro spalle navigava in solitaria Pecco Bagnaia terzo, senza mai essere in grado di poter impensierire i primi due, ma anche al sicuro da chi lo inseguiva. In classifica Acosta e Marc fanno un bel balzo avanti, sono rispettivamente a meno 48 e meno 72 dal leader Bezzecchi. Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, quinto successo di fila per l'italiano sempre più leader del mondiale. Seconda piazza per Hamilton su Ferrari, terzo a Jarry investigato dai commissari. A muro Leclerc al giro 66 e gara sospesa per 45 minuti per un problema all'asfalto. Fuori dalla zona punti Russell, ritiro anche per Verstappen e Norris. Il mondiale torna a Barcellona dal 12 al 14 giugno. Il calcio, torna in campo l'Italia. Alle 21 la nazionale azzurra sfida la Grecia in amichevole sull'isola di Creta dopo il successo di misura nell'altra amichevole contro il Lussemburgo con il gol di Pio Esposito. In panchina ci sarà ancora Silvio Baldini, CT della nazionale Under 21, promosso ad interim in attesa del nuovo commissario tecnico. Due i cambi di formazione rispetto alla gara contro il Lussemburgo. Hanor e Decator al posto di Favasuli e Cherubini. Ma sentiamo proprio il mister alla vigilia del match.
18: I miei ragazzi mi aspetto che loro giocano sempre liberi mentalmente di fare le cose come hanno sempre fatto, senza stare a pensare di cosa può succedere o no. Cerchiamo di far succedere quello che piace a noi e non agli altri. Certamente c'è da stare concentrati, da correre molto, ma siamo capaci di farlo.
17: Europeo Under 17 alle 19, appuntamento con la storia per la nazionale giovanile impegnata a Tallinn in Estonia contro i parità del Belgio. In palio c'è il titolo di campione europeo della categoria, che potrebbe arrivare a corredo di un percorso che comunque vada è da incorniciare. Il sogno, parlando delle competizioni continentali, sarebbe eguagliare il titolo raggiunto dall'Under 19 nel 2023 a Malta, oltre a quanto fatto proprio dall'Under 17 nel 2024, vincitrice a Cipro. Infine dalle 18 si decide l'ultima promozione in Serie B attraverso la finale di ritorno dei playoff di Serie C. Alla Del Duca, Ascoli e Brescia si affrontano per la seconda volta in pochi giorni. Dopo la gara della Rigamonti, le squadre sono in perfetto equilibrio visto il risultato di 1-1 maturato all'andata. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
19: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.
20: Un brano, un ricordo, tante emozioni con Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 17:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: L'Iran e gli Stati Uniti sono molto vicini al raggiungimento di un accordo di pace. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, intervistato dall'emittente NBC. Ci sono ancora un paio di punti di disaccordo che non sembrano nemmeno punti importanti, ha aggiunto Trump, affermando che l'Iran ha già accettato una clausola in cui si impegna a non sviluppare armi nucleari. Il presidente americano ha però precisato di volere che l'Iran rinunci anche al diritto di acquisire tali armi in altri modi. L'Iran ha opposto un po' di resistenza e poi non l'ha più fatto, ha detto.
3: Nuovi attacchi russi in Ucraina oggi nel giorno del vertice di Londra tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. Secondo quanto denuncia il leader di Kiev, i russi hanno nuovamente colpito il territorio speciale intorno alla centrale nucleare di Chernobyl e si tratta di un attacco estremamente vile. Su X Zelensky spiega che un missile Shahed ha colpito uno degli edifici del deposito centralizzato di combustibile nucleare. Un'infrastruttura di estrema importanza.
4: Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 della scorsa notte in piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla che a quell'ora riempiva la piazza e le vie limitrofe.

0: carabinieri sono sulle sue tracce.
1: 4 minuti, così poco, è servito ad una banda di ladri per svaligiare la casa d'aste Sant'Agostino a Torino, dove sono stati trafugati gioielli e orologi preziosi per un valore di oltre 1 milione di euro. Come confermato dall'esame delle registrazioni delle telecamere, i ladri si sarebbero introdotti nella notte verso le 4:20, bypassando i complessi sistemi di sicurezza, hanno fatto sapere i proprietari della casa d'aste con un comunicato. I carabinieri hanno avviato le indagini.
0: Urne aperte in 42 comuni oggi e domani per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani, solo un ente sotto, pari a 15.000 abitanti, tutti gli altri con oltre 15.000 abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne, affluenza in calo.
1: La Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, 5º successo di fila per l'italiano, sempre più leader del mondiale. Seconda piazza per Hamilton su Ferrari, a muro Leclerc al giro 66. Sul podio Hajar, investigato dai commissari. Gara pazza sospesa per 45 minuti per un problema all'asfalto. Fuori dalla zona punti Russell, ritiro anche per Verstappen e Norris. Il mondiale torna a Barcellona dal 12 al 14 giugno.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Record.
3: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
4: Ma che materasso hai?
3: Ortopedico, durissimo.
4: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come i Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
5: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
6: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
7: I migliori piatti della tradizione marinara, elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
8: Bella questa pergola! È nuova?
9: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua! Siamo pronti per la festa di stasera.
10: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
9: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
10: Ah, allora quasi quasi.
9: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
11: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
12: Gentili.

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Concessionaria Japancar, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
9: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
8: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
10: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
11: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0544 61 81 80.
12: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
13: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
14: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
4: Guarda che se ti prendo.
5: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
6: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
7: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
9: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
8: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
9: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
8: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
10: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
11: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
12: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
13: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
14: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
15: Hai sentito? Ma che cos'è?
16: È il nuovo distributore automatico di acqua.
15: Sai che novità?
16: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
15: Ah, però...
16: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
15: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
14: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3. 555 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
17: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
18: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, lunedì 8 giugno. Avremo cielo sereno poco nuvoloso al mattino con isolate precipitazioni possibili sui settori occidentali nel pomeriggio, schiarite in serata. Temperature leggermente in aumento con minime comprese fra 16 e 18 gradi e massime comprese fra 26 e 34 gradi. Venti deboli variabili, mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
19: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
2: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
1: Tutto fatto in casa?
2: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
1: Mangiamo qui o portiamo via?
2: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
1: E allora che stiamo aspettando?
3: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social. Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19 stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21 Groove Up anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18 il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21 tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
5: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
7: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
8: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
7: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
11: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
12: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
11: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
13: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
14: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
0: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
15: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: sarà. Radio Record. Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
1: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
0: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com.
2: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
3: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
2: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
4: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
5: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 68 81 80.
6: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
7: Ma che materasso hai?
6: Ortopedico, durissimo.
7: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
8: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione in via Statale Adriatica 25 0541 60 38 98.
9: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
10: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
9: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
10: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
9: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
11: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I-Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
15: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
16: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: esatta. Sono le 19 e un minuto. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'Iran e gli Stati Uniti sono molto vicini al raggiungimento di un accordo di pace. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, intervistato dall'emittente NBC. Ci sono ancora un paio di punti di disaccordo che non sembrano nemmeno punti importanti, ha aggiunto Trump, affermando che l'Iran ha già accettato una clausola in cui si impegna a non sviluppare armi nucleari. Il presidente americano ha però precisato di volere che l'Iran rinunci anche al diritto di acquisire tali armi in altri modi. L'Iran ha opposto un po' di resistenza e poi non l'ha più fatto, ha aggiunto.
4: Nella zona di Chernobyl, un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, i livelli di radiazioni presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti. Intanto Zelensky incontra oggi a Londra il suo omologo francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro britannico Starmer.
3: Un 19enne è stato accoltellato

0: Al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 di questa notte in piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla che a quell'ora riempiva la piazza e le vie limitrofe. I carabinieri sono sulle sue tracce.
1: Diverse scosse di terremoto sono state avvertite sull'isola di Eubea in Grecia. Le scosse sono state avvertite anche in Attica e in altre aree. La prima scossa di magnitudo 4.8 sulla scala Richter è stata registrata alle 12:58 ora locale. L'epicentro si trovava a 6 km a sud-ovest di Procopi, mentre l'ipocentro è stimato a soli 14 km di profondità. Ciò spiega perché il terremoto sia stato avvertito in modo particolare nel bacino dell'Attica. Altre tre scosse sismiche sono seguite nella stessa area. La più forte di queste ultime ha raggiunto una magnitudo di 5.2 sulla scala Richter.
0: La più grande lezione collettiva di danza si è svolta stamani a Torino. In migliaia si sono presentati in piazza San Carlo, il salotto della capitale subalpina, per partecipare o seguire da semplici spettatori Ballo in Bianco, evento ideato e condotto da Roberto Bolle. Circa 2000 fra danzatrici e danzatori provenienti da scuole di tutta Italia, tutti in total white come da dress code, hanno seguito alla sbarra le indicazioni di Bolle, che per l'occasione è stato affiancato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni, dando vita a una coreografia corale che ha conquistato il pubblico assiepato verso i portici.
1: Siamo allo sport, la Formula 1. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Monaco con la Mercedes e trionfa davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Antonelli, partito dalla pole position, si impone a Monte Carlo centrando la quinta vittoria consecutiva. Il 19enne, sempre più padrone del mondiale, precede la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Hajar terzo. Nella MotoGP Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d'Ungheria. Sul Balaton Park Circuit il campione spagnolo ha preceduto la Red Bull KTM di Pedro Acosta e l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia.
0: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Radio Record.
3: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
7: E zero mobili. Da dove partiamo?
6: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
7: Tutto, tutto?
6: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
7: E spazio bimbi.
6: Ma noi non abbiamo bambini.
7: Ancora?
8: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTMArreda.it e in show. Room Gatteo.
9: Guarda che se ti prendo.
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Voglia di un break in ufficio?
13: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 6604. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
14: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
15: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel Banco Freezer.
16: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
17: Hai sentito? Ma che cos'è?
18: È il nuovo distributore automatico di acqua!
17: Sai che novità?
18: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
17: Però...
18: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
17: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
16: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
19: Pronto?
20: Maria, devi venire subito a casa mia.
19: Perché? Cos'è successo?
20: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
19: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
20: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
21: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
22: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
23: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti? E gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
24: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
23: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
25: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
3: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
8: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
9: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
8: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
8: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
10: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
12: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
13: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
1: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
14: Fatti stupire da Popi.
15: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
16: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia-Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, lunedì 8 giugno. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso al mattino, con isolate precipitazioni possibili sui settori occidentali nel pomeriggio, schiarite in serata. Temperature leggermente in aumento, con minime comprese fra 16 e 18 gradi e massime comprese fra 26 e 34 gradi. Venti deboli variabili, mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
17: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
3: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria
2: e quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
3: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
2: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
3: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso. E ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
4: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
5: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
6: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
5: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
6: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
5: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
7: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
8: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
7: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
8: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
7: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
8: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
7: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
9: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
10: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
11: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
12: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
13: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
14: E qui?
13: Alle terme!
14: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
13: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
16: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
18: Radio Record, la differenza si sente.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
6: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
5: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
7: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
8: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
7: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
7: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: Che buona!
10: Ma certo, è pizza e pasta cattolica, unico premiato per 13 anni consecutivi dal Gambero Rosso. Pizza al piatto, al metro, in pala alla romana e napoletana. Il pizzaiolo Gustavo, 3 volte campione italiano, ti stupirà con impasti speciali, anche senza glutine e ai cereali. Super digeribili. E se vuoi assaporare diverse specialità di pizza, il Giro Pizza è ciò che fa per te. Chiamaci per l'asporto allo 0541 831 166. Aperti dalle 17, chiusi il giovedì. Pizza e pasta cattolica, in via Largo della Pace.
11: Domenica, aperto anche a pranzo.
12: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui. Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
11: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
13: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
14: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
3: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
10: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
12: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
11: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettino.

0: Postali.
1: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
0: 0541 62 66 46. Praticheautomoto.com.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme!
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
4: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto high size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
5: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
6: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
7: Radio Record accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Radio Record.
0: Accende le emozioni.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Voglia di un break in ufficio?
3: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
4: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
5: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Eh sì, se parliamo di primi non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
11: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
10: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
12: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
13: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
12: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
13: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
12: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
13: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
12: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
14: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
15: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, lunedì 8 giugno. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso al mattino, con isolate precipitazioni possibili sui settori occidentali nel pomeriggio, schiarite in serata. Temperature leggermente in aumento, con minime comprese fra 16 e 18 gradi e massime comprese fra 26 e 34 gradi. Venti deboli variabili, mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
2: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
16: Radio Record accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
3: È il nuovo distributore automatico di acqua!
2: Sai che novità?
3: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
2: Ah, però!
3: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
1: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
4: Bella questa pergola, è nuova?
5: Sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
6: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
5: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
6: Ah, allora quasi quasi.
5: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project. Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
7: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Guarda che se ti prendo!
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
14: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
13: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it. Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
15: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
13: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
15: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
13: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
16: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
17: Right now,
0: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
17: Radio Record, la differenza si sente.

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
3: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
5: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
8: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
7: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
8: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
7: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
8: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
7: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
9: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
10: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
9: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
10: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
9: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
14: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
13: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
15: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto. Il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
13: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Radio Record.
1: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
2: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
1: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
2: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
1: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
2: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
1: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
3: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Santa Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
4: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
5: Guarda qua. Qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
7: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure

0: Scelta fra le migliori marche: cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
1: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
2: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
1: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
3: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Record.
2: Radio Record.

0: adesso? Tra poco. Le previsioni meteo.
1: Radio Record. Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
2: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003. Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
5: Ma che materasso hai?
4: Ortopedico, durissimo.
5: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
6: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24, e a Riccione in via Statale Adriatica 25 0541 60 38 98.
7: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
8: Torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Il 6 e 7 giugno a Poggio Berni Alta arriva la sesta edizione della Festa alla Lumaca. Due serate all'anfiteatro aperto tra sapori, musica e spettacolo. Sabato dalle 19, stand gastronomici con cena a base di lumache e piatti tipici romagnoli. E dalle 21, Groove Up, anni 80, 90 e 2000. Domenica alle 18, il quinto palio nazionale della Lumaca. E dalle 21, tributo a Lucio Dalla. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Organizzazione Proloco Poggio Berni e Il Regno delle Chiocciole. Info sui social della Proloco.
2: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
9: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
2: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per arredare a Gatteo. Gardiniperarredare.it.
10: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso, e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
11: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
12: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
11: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
12: Ma amore, anch'io!
11: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
11: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
2: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna.
13: Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.
14: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, lunedì 8 giugno. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso al mattino, con isolate precipitazioni possibili sui settori occidentali nel pomeriggio, schiarite in serata. Temperature leggermente in aumento, con minime comprese fra 16 e 18 gradi e massime comprese fra 26 e 34 gradi. Venti deboli variabili, mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
15: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, fulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
5: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
7: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShow!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Però...
10: pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
8: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
11: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
12: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
13: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
12: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
14: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
4: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
15: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
16: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Radio Record.
1: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
2: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
1: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
2: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
1: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
2: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
1: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
3: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
4: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
3: Tutto fatto in casa?
4: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
3: Mangiamo qui o portiamo via?
4: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sport.
3: E allora che stiamo aspettando?
5: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
6: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
7: E zero mobili. Da dove partiamo?
6: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
7: Tutto tutto?
6: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
7: E spazio bimbi.
6: Ma noi non abbiamo bambini.
7: Ancora.
8: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTM Arreda e in showroom a Gatteo.
9: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
10: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme!
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
12: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
13: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
15: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
15: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Radio Record.
1: Mo sciorbole, mo socme, mo ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
3: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
4: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
3: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
5: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Ah, però...
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
11: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
12: Fatti stupire da Popi.
13: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene, si siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
9: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
10: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
9: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
10: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
9: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
11: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
12: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi?
13: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
12: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità?
13: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
12: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
13: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
12: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
14: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
12: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
14: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
12: Ma amore, anch'io!
14: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
12: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
14: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
15: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
1: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, lunedì 8 giugno. Avremo cielo sereno poco nuvoloso al mattino con isolate precipitazioni possibili sui settori occidentali nel pomeriggio, schiarite in serata. Temperature leggermente in aumento con minime comprese fra 16 e 18 gradi e massime comprese fra 26 e 34 gradi. Venti deboli variabili, mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
15: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
16: Radio Record accende le emozioni.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Radio Record.
1: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
2: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
3: Mmm, che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
4: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
3: Da provare e gustare! Mmm, Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
5: Pronto?
6: Maria, devi venire subito a casa mia.
5: Perché? Cos'è successo?
6: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
5: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto? Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
7: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
8: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki.
11: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
12: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
13: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
14: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
13: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
14: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
13: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
14: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
13: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
11: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
17: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni.
0: Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
2: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
1: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
3: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
4: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Ah, però...
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
10: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
9: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
11: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
12: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
13: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che è

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Bella questa pergola, è nuova?
3: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
4: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
3: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
4: Ah, allora quasi quasi.
3: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
5: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
6: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
7: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
6: Tutto fatto in casa?
7: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
6: Mangiamo qui o portiamo via?
7: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
6: E allora che stiamo aspettando?
8: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
9: Guarda che se ti prendo!
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio, ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
13: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
14: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
15: E qui?
14: Alle terme!
15: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
14: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
16: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
17: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
18: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
19: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Mo sorbole, mo socme, mo ciò!
3: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, Appoggio Berni, info 0541. 61 68 81 80.
4: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
5: E zero mobili. Da dove partiamo?
4: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
5: Tutto tutto?
4: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
5: E spazio bimbi.
4: Ma noi non abbiamo bambini.
5: Ancora?
6: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
7: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
8: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
7: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
7: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
10: Mmm, che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
11: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
10: Da provare e gustare! Mmm, Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
12: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone! D'estate mi rigenero.
13: Orto Bellaria, il nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
12: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
14: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
15: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
16: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
17: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
1: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, lunedì 8 giugno. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso al mattino, con isolate precipitazioni possibili sui settori occidentali nel pomeriggio, schiarite in serata. Temperature leggermente in aumento, con minime comprese fra 16 e 18 gradi e massime comprese fra 26 e 34 gradi. Venti deboli variabili, mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
18: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. meteorviaggi.it

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
1: Hai sentito? Ma che cos'è?
0: È il nuovo distributore automatico di acqua!
1: Sai che novità?
0: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
1: Ah, però!
0: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
1: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
3: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
4: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
7: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2, 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
8: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
9: Visita lo showroom Gardini a Gatteo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
8: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
10: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
11: Fatti stupire da Popi.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I-Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
1: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Gardini per arredare ti regala gli elettrodomestici. Hai capito bene? Sulla tua nuova cucina gli elettrodomestici sono in regalo.
4: Visita lo showroom Gardini Agateo, progetta la tua nuova cucina e scopri la promozione unica. Il pacchetto elettrodomestici è in regalo. In più per te bonus mobili 50%, finanziamenti a interessi zero e la garanzia a 5 anni sulla tua nuova cucina Lube e Creo Kitchens.
3: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva elettrodomestici in regalo la trovi solo da Gardini per Arredare a Gatteo. GardiniperArredare.it.
5: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
6: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
5: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
7: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
8: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
7: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
7: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
10: Pronto?
11: Maria, devi venire subito a casa mia.
10: Perché? Cos'è successo?
11: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
10: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
11: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
12: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
13: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa. il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta, il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
14: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
15: È un po' di...

sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine